Radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming.
1: Ad ogni petalo, un ricordo, un'emozione.

0: ogni giorno tutte le notizie che cerchi, dal territorio che vivi, dal mondo. Notiziari, appuntamenti, approfondimenti, meteo, sport. Ogni giorno raccontiamo il tuo mondo. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: 33 45. Quando il giradischi suonava,

0: per alimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 2:33.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

Siamo storia. Siamo una delle prime radio libere italiane. La nostra avventura nelle onde radio è iniziata nel 1977. Da allora siamo la colonna sonora e la fonte di informazione per migliaia di persone nelle province di Piacenza, Parma, Cremona e Lodi. Oggi con il web e lo streaming raggiungiamo in tutto il mondo gli appassionati di grandi successi italiani ed internazionali. Lavoriamo e collaboriamo con le principali realtà imprenditoriali del territorio per sostenere le attività del Nord Italia attraverso lo studio di campagne di comunicazione che coinvolgono più media contemporaneamente. Radio Fiore, da 45 anni, solo grandi successi.

0: Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: 33 45. Quando il giradischi suonava,

0: nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Ogni nota, un pezzo della nostra vita. Un ricordo. Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Ad ogni petalo, un ricordo, un'emozione.

0: Agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 3:31.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.
2: Carissimo maestro di Padova, come può sentire, la sua canzone non l'ho buttata via. È un po' classicheggiante, ma bella. Da come suona il piano, si capisce che lei è veramente brava. Quindi mi scuserà se modifico qualcosa. Vorrei aggiungere un basso elettrico. Modificare la chitarra. Mettere un effetto elettronico. E raddoppiare i violini. E faccio male, maestro.

A volte la musica è capace di unire la fantasia alla realtà in maniera incredibile. Così come tutti noi, prima tanto lontani, ora siamo così vicini. Quindi, caro maestro, non ci rimane altro che dire.

0: fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Ti ricordi quando si spegnevano le luci e partivano i lenti? Balli con me

la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: accendi la giornata. Parti con il ritmo giusto. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo.

0: Ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un SMS al 334-209-2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Iperalimentare Rosetto presenta il segnale orario. Sono le 4 e 32 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.
1: Quando sull'autopista era divertimento puro.

0: Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Disco Alfetta.

0: la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

0: Ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
2: Siamo Radio
0: Solo Grandi.

per alimentare Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 5 e 31 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

Con Gas 6 riduci i consumi e risparmi subito in bolletta, grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gas6energia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili. Rendi la tua vita più easy. Il noleggio a lungo termine su misura per te. Privati, professionisti, aziende, canone tutto incluso. Assicurazioni, tagliandi, manutenzione, pneumatici, vettura sostitutiva e soccorso stradale. Easyprime.it, dove scopri il tuo mondo a noleggio, con canoni esposti, con o senza anticipo. Gruppo Assi Prime, a Piacenza, Lodi, Fiorenzuola. All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.

radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto. Ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping. Oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP. Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio. A Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
1: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.

0: Accendi la giornata. Parti con il ritmo giusto. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: 33 45. Quando il giradischi suonava,

0: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: RMC, buongiorno.
4: Sono Rossi, Ho un problema con l'escavatore.
3: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine e movimento terra.
4: Ma paga portale.
3: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
4: Da bon? E se vuoi cambiare?
3: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
4: Allora fate bene a me.
5: RMC, Montale, Piacenza, rmcricambi.com.
2: A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali e direzionali, in affitto o in acquisto. Tecnocasa, immobili per l'impresa. Esperienza maturata e consolidata nelle province di Brescia, Lodi, Cremona, sopralluoghi, valutazioni gratuite, perizie giurate, ascolto delle esigenze, proposte e visite immediate con gli immobili in gestione, consulenza finanziaria per il giusto finanziamento. Andrea, responsabile. 333 420 20 37. Ripeto, 333 420 20 37.
6: Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre, vicino allo sport. Nuovacaser.com.
7: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto.
8: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
7: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
8: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
7: Settebello Abbigliamento, Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
9: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
10: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.
11: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senini, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.
12: Radio Fiore, I love my radio.
13: Hello again, this is Jack Benny talking, and tonight we have a very important

Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 6 e 34 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.

0: cronaca del mio giorno di riposo. È sabato mattina, cammino sull'erba alta e penso, serve un po' d'ordine in questo giardino. Domani ho la suocera in visita, devo provvedere subito. Prendo il vecchio tagliaerba e durante i vari tentativi per accenderlo invano, mi spero anche un dito. Lei mi urla dalla finestra che è tardi e se non l'accompagno subito finisce male. Prevedo temporale.
1: Fai tornare il sereno. Prendi un robot. Enzo Robot. Vendite assistenza robot a tagliaerba. Realizzazione, assistenza e riparazione impianti. Rimessaggio invernale. Attrezzi da giardino anche professionali. EnzoRobot.it 331-980-7788. Anche sui social.
2: Quando cerchi l'amico dei serramenti, FC Infissi. Costruzione, posa, manutenzione, serramenti in PVC, alluminio legno, tapparelle, zanzariere, inferriate, tende da sole. Esperienza decennale e rapporto di fiducia nel tempo con assistenza post vendita. Approfitta dei vantaggi fiscali e risparmia riscaldamento. Scegli i tuoi serramenti da FC Infissi. Preventivi gratuiti. Via Pascoli 1, Ponte Nure. Telefono 0523 51 71 42. 349 58 18 252.
3: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
4: LTP.it. Prima di fare il pieno, connettiti. Verifica ogni giorno il prezzo del nostro carburante. LTP.it. Scopri anche tutti i nostri servizi, noleggio compreso. LTP.

0: radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto. Ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping. Oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming sempre con te.

0: Rendi la tua vita più easy. Il noleggio a lungo termine su misura per te. Privati, professionisti, aziende. Canone tutto incluso. Assicurazioni, tagliandi, manutenzione, pneumatici, vettura sostitutiva e soccorso stradale. Easyprime.it. Dove scopri il tuo mondo a noleggio. Con canoni esposti, con o senza anticipo. Gruppo Assi Prime. A Piacenza, Lodi, Fiorenzuola. Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre connessi.

0: ma tu vai dal gommista solo per vedere i calendari?
1: Ascolta qui, non perderti in chiacchiere. Fino al 30 giugno scegli Bridgestone qualunque sia la tua strada. Questo è ciò che conta davvero. Acquista 4 pneumatici Bridgestone estivi o 4 stagioni per vettura o SUV e ottieni subito lo sconto su pneumatici da 17 pollici 40 euro, da 18 60 euro, da 19 90 euro, da 20 e superiori 120 euro. Naturalmente da Gommauto Cesina, via Emilia Parmense 144D, telefono 0523 59 33 88.
2: Ha chiamato, signore? Sono il maggiordomo Ambrogio Zucchetti, il suo nuovo robot Tosa Erba per un giardino da sogno. Trova tutti i modelli da Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, dove potrà scegliere anche il suo impianto anti zanzare Free Zanz fai da te per un'estate in libertà all'aperto. Il tutto lo potrà avere anche pagando in comode rate mensili a tasso zero col sistema Pago Deal by Cofidis. Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, via Repubblica. Info chiocciola verdefiori.it e visita verdefiori.it per tutte le novità e servizi che offriamo. Telefono 0523 34 0412. Prenota per un appuntamento. Illustreremo tutto ascoltando ogni esigenza. Approfitta delle promozioni in corso. It's back! Festa della birra a Roveleto di Cadeo. Dal 5 al 7 giugno vi aspetta tanta musica e stand gastronomici con svariate specialità. Venerdì 5 giugno DJ Davide Marsala. Sabato Gallo Cover Band. Domenica c'è Vento del Nord. Festa della birra a Roveleto di Cadeo, Piazzale Feste. È un invito Proloco di Roveleto di Cadeo. Carta Bianca Consulenza d'impresa, Milano Piacenza. Assistenza presso il sistema bancario, ricerca soci, gestione passaggi generazionali, strategie commerciali e ricerca profili professionali. Consulenza, vendita ed acquisizioni di aziende di ogni dimensione. Esperienza trentennale, massima riservatezza. Scrivi a cartabianca@cartabiancasrl.org per un incontro senza impegno. A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali e direzionali, in affitto o in acquisto. Tecnocasa, immobili per l'impresa. Esperienza maturata e consolidata nelle province di Brescia, Lodi, Cremona, sopralluoghi, valutazioni gratuite, perizie giurate, ascolto delle esigenze, proposte e visite immediate con gli immobili in gestione, consulenza finanziaria per il giusto finanziamento. Andrea, responsabile. 333 420 20 37. Ripeto, 333 420 20 37.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label, a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
4: Quando cerchi l'amico dei serramenti, FC Infissi. Costruzione, posa, manutenzione, serramenti in PVC, alluminio legno, tapparelle, zanzariere, inferriate, tende da sole. Esperienza decennale e rapporto di fiducia nel tempo con assistenza post vendita. Approfitta dei vantaggi fiscali e risparmia riscaldamento. Scegli i tuoi serramenti da FC Infissi. Preventivi gratuiti. Via Pascoli 1, Ponte Nure. Telefono 0523 51 71 42. 349 58 18 252.
5: Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it.

0: per alimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 7 e 31 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena. Do you
2: remember? Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?

0: trovo una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Sassomaggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sassomaggiore, 0524 57 31 11.
2: Vuoi restare in superficie o andare al cuore delle notizie? Leggi ilmiogiornale.net. Inchieste, approfondimenti, interviste per scoprire Piacenza come non te la racconta nessun altro. Direttore Giovanni Volpi.
1: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
3: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
4: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800 651 941.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
6: Il poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.
7: Ti serve un tosaerba per il tuo giardino? La risposta è Mimmo Costantino. Motocoltivatori, decespugliatori, motoseghe o trattorino non hanno segreti per

0: sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
1: Porta in casa nuova luce, aria fresca e l'impagabile sensazione di vivere in spazi più ampi grazie alle finestre per tetti Velux. Velux si unisce alla vasta gamma di marchi selezionati e certificati che potrai trovare alla BSC Materiali Edili. BSC è il partner ideale per imprese edili e privati. Tutto per l'edilizia, collaborazione con studi tecnici per la scelta materiali, sopralluogo in cantiere con tecnici specializzati e consegne immediate. BSC Materiali Edili è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53. Telefono 0523 945297.
2: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, Alseno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.

0: Centro edile di Salso Maggiore Terme. Materiali per edilizia e consigli professionali. Via Parma 89, Salso Maggiore.
1: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
2: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto:
3: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
2: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
3: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
2: Settebello Abbigliamento, via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
4: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudi, Care Label a 9,95 €. Coperta meravigliosa a 7,90 €. Ciarro completo letto a 9,90 €. Trapunta matrimoniale a 19,90 €. Tovaglie e hotel a 2 €. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
5: Ha chiamato, signore? Sono il maggiordomo Ambrogio Zucchetti, il suo nuovo robot tosa erba per un giardino da sogno. Trova tutti i modelli da Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, dove potrà scegliere anche il suo impianto anti-zanzare. Free Zanz fai da te per un'estate in libertà all'aperto. Il tutto lo potrà avere anche pagando in comode rate mensili a tasso zero col sistema Pago Deal by Cofidis. Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, via Repubblica. Info chiocciola verdefiori.it e visita verdefiori.it per tutte le novità e servizi che offriamo. Telefono 0523 34 0412. Prenota per un appuntamento. Ti illustreremo tutto ascoltando ogni esigenza. Approfitta delle promozioni in corso.
6: Cronaca del mio giorno di riposo. È sabato mattina, cammino sull'erba alta e penso: serve un po' d'ordine in questo giardino. Domani ho la suocera in visita, devo provvedere subito. Prendo il vecchio tagliaerba e durante i vari tentativi per accenderlo invano mi spero anche un dito. Lei mi urla dalla finestra che è tardi e se non l'accompagno subito finisce male. Prevedo temporale.
7: Fai tornare il sereno. Prendi un robot. Enzo Robot. Vendite assistenza robot a taglia erba. Realizzazione, assistenza e riparazione impianti. Rimessaggio invernale. Attrezzi da giardino anche professionali. EnzoRobot.it 331-980-7788. Anche sui social.
8: It's back! Festa della birra a Roveleto di Cadeo. Dal 5 al 7 giugno vi aspetta tanta musica e stand gastronomici con svariate specialità. Venerdì 5 giugno DJ Davide Marsala. Sabato Gallo Cover Band. Domenica c'è Vento del Nord. Festa della birra a Roveleto di Cadeo, Piazzale Feste. È un invito pro loco di Roveleto di Cadeo.
9: Radio Fiore!
10: Il Mangia Dischi. Quando a suonare era il vinile.

0: Agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 8 e 30 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.

fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: trovo una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Sasso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sasso Maggiore, 0524 57 31 11. Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. Gas Sales. Gas metano ed energia elettrica per la tua casa e la tua azienda. Con Gas Sales scegli la certezza di un fornitore serio che qui nasce, vive e fa crescere ogni giorno insieme a te il tuo territorio. Letture effettive, risparmio certo, uffici di zona. Gas Sales. Tutto il buono del mercato libero.
2: Quest'anno quanto hai pulito, ordinato, spolverato, cucinato, fatto manutenzione? Eppure la tua casa merita di più.
3: Senti, bello, io merito di più.
2: Certamente, modifico il testo.
3: Merito una dispensa ben organizzata, un angolo lettura, pretendo uno spazio ordinato per ogni cosa. Ti è chiaro il concetto?
2: Ok, ok, prendo nota.
3: Merito balestrieri, metti anche questo nel promo.
4: Ottimizza ogni angolo della casa con utili accorgimenti. Arreda con intelligenza, arreda con balestrieri. Il mobilificio balestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
3: Merito anche uno sgabuzzino per l'asse da stiro.
4: Chiaramente.
1: icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella a 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino Famercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
6: Radio Fiore.
7: Ti ricordi quando si spegnevano le luci e partivano i lenti?

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Rendi la tua vita più easy. Il noleggio a lungo termine su misura per te. Privati, professionisti, aziende, canone tutto incluso. Assicurazioni, tagliandi, manutenzione, pneumatici, vettura sostitutiva e soccorso stradale. Easyprime.it, dove scopri il tuo mondo a noleggio, con canoni esposti, con o senza anticipo. Gruppo Assi Prime, a Piacenza, Lodi, Fiorenzuola.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti. Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella a 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Il poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.
3: Radio Fiore.
4: Il Mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci augurano un buon fine settimana, dandoci qualche consiglio. Ariete, lasciare andare ciò che non risponde più ai criteri di utilità per la vostra vita vi permetterà di fare ordine, anche in previsione di futuri cambiamenti. Le stelle vi invitano anche a mantenere coerenza e razionalità. Toro, nel lavoro nuove prospettive si aprono davanti a voi, forse una proposta che non vi aspettavate. In amore il vostro fervore saprà sorprendere piacevolmente chi vi è vicino. Gemelli, nel lavoro la giornata richiede concentrazione, ma vi ripagherà con soddisfazioni concrete. In amore un gesto sincero sarà apprezzato e ricambiato. Cancro, ci sono buone occasioni per ampliare le vostre conoscenze. Sul piano sentimentale prendetevi il tempo per ascoltare e comunicare in modo aperto e diretto. Leone, gli impegni lavorativi richiedono una strategia sottile. Ascoltate il vostro intuito nelle decisioni da prendere. In amore un dialogo sincero con il partner porterà a nuove comprensioni. Vergine, nel lavoro siate pronti a dimostrare ancora una volta la vostra capacità di guidare il gruppo. In amore invece accettate un invito che potrebbe rivelarsi speciale. Abbiate fiducia. Bilancia, la giornata lavorativa premia chi sa organizzarsi al meglio, mentre in amore un'apparente difficoltà si trasforma in un dialogo costruttivo. Scorpione, in questa giornata la chiarezza mentale sarà la vostra guida, permettendovi di risolvere situazioni complesse con grazia. In amore serenità e affinità tornano protagoniste. Sagittario, la giornata promette esplorazioni sorprendenti. Cercate nuove risorse nel lavoro e non escludete di uscire dalla zona di comfort nella sfera sentimentale per incontri inediti. Capricorno, con determinazione e pazienza, gettate oggi fondamenta solide per il domani. Lavoro e amore vi richiedono dedizione, ma i progressi saranno visibili. Non dimenticate di ritagliarvi del tempo per voi. Acquario, oggi sentirete il peso della routine e avrete voglia di respirare aria nuova. Siate aperti alle trasformazioni lavorative e cercate nuove complicità in amore. Pesci, siete abili nel nuotare tra le maree dell'immaginazione. Oggi l'intuizione e la creatività sono dalla vostra parte, anche nel lavoro. In amore approfittate di questa sensibilità per avvicinarvi a chi amate. Oggi vi saluto con le parole di Alessandro D'Avenia. Solo chi fa domande sui dettagli ha provato a sentire cosa sente il tuo cuore. I dettagli sono un modo di amare davvero. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Sappiamo tutti che all'interno delle nostre case ogni tanto gli oggetti vanno cambiati. In cucina, bagno, camera o divano troppo usurato. Al mercatino puoi trovare oggetti e mobili che appartenevano anche alla nostra cara civiltà contadina. Sono molto robusti perché in legno e con una semplice rimessa a nuovo e la tua fantasia potranno abitare in casa tua e durare ancora molto a lungo. Vieni a scovarli nei nostri due mercatini dell'usato a Pontenure. Andrea saprà consigliare anche a chi rivolgerti per una semplice rimessa a nuovo. Aperti anche la domenica pomeriggio. Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti. Radio Fiore, alle soglie del mezzo secolo di vita, presenta in collaborazione con Fairtrans Trasporti Internazionali e Gruppo Bossoni il completamento del progetto di sostenibilità con l'alimentazione ad energia solare. Ed entra pienamente nel digitale con ascolto in sistema DAB in tutta l'Emilia Romagna, in collaborazione con Agricar, concessionaria Mercedes-Benz per Piacenza e provincia. Chi ci sostiene e chi ci ascolta ci permette di ampliare il bacino di utenza e di servire all'avanguardia. Un territorio sempre più vasto.
2: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.

0: Agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 9:31 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.

0: Festa della birra a Roveleto di Cadeo. Dal 5 al 7 giugno vi aspetta tanta musica e stand gastronomici con svariate specialità. Venerdì 5 giugno DJ Davide Marsala. Sabato Gallo Cover Band. Domenica c'è Vento del Nord. Festa della birra a Roveleto di Cadeo, Piazzale Feste. È un invito Proloco di Roveleto di Cadeo.
1: Quando vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare, oppure ricercato e con privacy, la Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda, a Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore, 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. latavolarotonda.info.
0: Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it.
2: Porta in casa nuova luce, aria fresca e l'impagabile sensazione di vivere in spazi più ampi grazie alle finestre per tetti Velux. Velux si unisce alla vasta gamma di marchi selezionati e certificati che potrai trovare alla BSC Materiali Edili. BSC è il partner ideale per imprese edili e privati. Tutto per l'edilizia, collaborazione con studi tecnici per la scelta materiali, sopralluogo in cantiere con tecnici specializzati e consegne immediate. BSC Materiali Edili è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53. Telefono 0523 945297.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label, a 9,95 euro. Coperta meravigliosa, 7,90 euro. Ciarro completo letto a 9,90 euro. Trapunta matrimoniale a 19,90 euro. Tovaglie e hotel a 2 euro. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

La storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: calling for now.
1: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito. Il tempo è denaro e soddisfare le esigenze dei nostri clienti è da sempre la nostra priorità. Per questo noi della BSC Materiali Edili siamo lieti di informare la nostra clientela che dal 1 marzo al 30 settembre effettueremo l'orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18, al sabato aperto dalle 7 alle 12. Voi siete il nostro capitale e noi siamo al vostro fianco. Vi aspettiamo, siamo in via Fornace stazione 53 ad Alseno, Piacenza. Telefono 0523 94 52 97.
4: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming.
1: Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

0: diretta Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore.
1: Quando sull'autopista era divertimento puro.

0: giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando. Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senili, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.
1: Ti serve un toserba per il tuo giardino? La risposta è Mimmo Costantino. Motocoltivatori, decespugliatori, motoseghe o trattorino non hanno segreti per Costantino, perché con la sua esperienza trentennale qualsiasi marca è pronto a riparare. Mimmo Costantino è sulla via Emilia a Cadeo. Per info 0523 50 12 63. Rima baciata, clientela ripagata. A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali e direzionali, in affitto o in acquisto. Tecnocasa, immobili per l'impresa. Esperienza maturata e consolidata nelle province di Brescia, Lodi, Cremona, sopralluoghi, valutazioni gratuite, perizie giurate, ascolto delle esigenze, proposte e visite immediate con gli immobili in gestione, consulenza finanziaria per il giusto finanziamento. Andrea, responsabile. 333 420 20 37. Ripeto, 333 420 20 37. Sappiamo tutti che all'interno delle nostre case ogni tanto gli oggetti vanno cambiati. In cucina, bagno, camera o divano troppo usurato. Al mercatino puoi trovare oggetti e mobili che appartenevano anche alla nostra cara civiltà contadina. Sono molto robusti perché in legno e con una semplice rimessa a nuovo e la tua fantasia potranno abitare in casa tua e durare ancora molto a lungo. Vieni a scovarli nei nostri due mercatini dell'usato a Pontenure. Andrea saprà consigliare anche a chi rivolgerti per una semplice rimessa a nuovo. Aperti anche la domenica pomeriggio.
2: Ma tu vai dal gommista solo per vedere i calendari?
3: Ascolta qui, non perderti in chiacchiere. Fino al 30 giugno scegli Bridgestone qualunque sia la tua strada. Questo è ciò che conta davvero. Acquista 4 pneumatici Bridgestone estivi o 4 stagioni per vettura o SUV e ottieni subito lo sconto su pneumatici da 17 pollici 40 euro, da 18 60 euro, da 19 90 euro, da 20 e superiori 120 euro. Naturalmente da Gommauto Cesina, via Emilia Parmense 144D, telefono 0523 59 33 88.
4: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti. Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella a 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino Famercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Con Gas Sales riduci i consumi e risparmi subito in bolletta. Grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gassalesenergia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili.
3: Carrozzeria BM. Dal 2018 ci occupiamo di carrozzeria in particolare, ma anche meccanica e soccorso stradale H24, meccatronica e gommista. Siamo convenzionati con diverse assicurazioni. Dal momento del sinistro fino a fine pratica ci occuperemo noi di tutto, sia riparazione che burocrazia. Siamo a Carpaneto in via Aldo Moro 14, telefono 0523 79 73 59. Carrozzeria BM. E vai sul sicuro.
5: Radio Fiore.
6: Bentrovati, buon sabato 6 giugno con il GR delle buone notizie. Per milioni di persone che combattono contro sovrappeso e obesità, perdere peso è solo metà della battaglia. Il vero ostacolo arriva dopo, quando il corpo tende lentamente a recuperare i chili eliminati con sacrificio e dieta. Ora però una ricerca internazionale apre uno scenario promettente. La chiave potrebbe nascondersi nell'intestino e avere il nome di un batterio già presente naturalmente nel nostro organismo. La scoperta arriva dall'ospedale universitario di Maastricht nei Paesi Bassi ed è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Medicine. OZI non è una reliquia statica, ma un sistema biologico dinamico che continua a ospitare vita a distanza di 5.000 anni. E quanto emerge da uno studio dell'Istituto per lo studio delle mummie di Eurac Research, che ha analizzato il complesso ecosistema di microrganismi della mummia del Simulaun. I ricercatori sono riusciti a distinguere la flora intestinale originaria dell'Iceman da microrganismi che hanno colonizzato il corpo dopo la morte. La scoperta più sorprendente riguarda alcuni lieviti specializzati simili a ceppi antartici, capaci di sopravvivere a temperature estreme. Il duo comico Figaro e Picone ha prestato la propria voce a Mamma non darmi il cellulare, la canzone utile che invita adulti e bambini a riflettere sull'abuso degli schermi. Il brano è uscito lo scorso 1 giugno in occasione della giornata mondiale dei genitori. Il pezzo mette in scena il dialogo tra un padre in difficoltà e una figlia che non si sente ascoltata. Ogni risposta viene delegata allo smartphone o all'intelligenza artificiale lungo un ipotetico filo evolutivo che arriva fino all'adolescenza. Gigi Hadid aggiunge un nuovo tassello alla sua carriera debuttando come attrice, una comparsa breve ma destinata a far parlare, che segna il primo vero ruolo recitato sul piccolo schermo per una delle modelle più celebri e influenti degli ultimi anni. Per il pubblico abituato a vederla sulle passerelle delle Fashion Week o sulle copertine delle principali riviste internazionali, si tratta di una novità assoluta che dimostra ancora una volta la sua voglia di mettersi in gioco. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Per alimentare Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 10 e 33 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

0: sabato 6 giugno, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. In Italia la povertà energetica colpisce circa 2 milioni di famiglie che faticano a sostenere i costi di luce e gas e ad accedere a servizi energetici essenziali. Un fenomeno in crescita alimentato dall'aumento delle bollette con rincari fino al 225% per l'elettricità e il 460% per il gas rispetto al periodo pandemico, ma anche per la stagnazione dei redditi. La difficoltà non riguarda solo il pagamento delle utenze, ma anche la possibilità di riscaldare o raffrescare le abitazioni, con effetti diretti sulla qualità della vita. Transizione green. Nonostante un enorme potenziale paesaggistico e culturale, l'Italia fatica a tenere il passo con altri paesi europei nello sviluppo del cicloturismo. La mancanza di coordinamento tra livelli istituzionali e strategie di lungo periodo rappresenta uno dei principali ostacoli alla crescita del settore. Eppure il cicloturismo potrebbe diventare una risorsa chiave per contrastare l'overtourism e rilanciare le economie locali, offrendo un modello di viaggio più sostenibile e diffuso sul territorio. Difesa dell'ambiente, la pesca illegale e l'uso non regolamentato dei FAD, i dispositivi che attirano i pesci per facilitarne la cattura, rappresentano una delle principali minacce alla sostenibilità degli ecosistemi marini. Il fenomeno contribuisce allo sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche, aggravando una crisi già segnata dalla sovrapesca, catture accidentali, perdita di biodiversità. Le pratiche illegali includono la pesca senza licenza, il mancato rispetto delle quote, l'uso di attrezzature vietate non conformi, oltre alla cattura di specie di esemplari sotto taglia. Animali. Una ricerca mette in discussione l'idea che il gusto musicale sia una caratteristica esclusivamente umana. Gli esseri umani infatti sembrano condividere con molti animali una sorta di preferenza per alcuni suoni. I ricercatori hanno analizzato come le persone reagiscono alle vocalizzazioni animali e hanno confrontato queste reazioni con quelle degli animali stessi. Ebbene, è emerso che i suoni che risultano piacevoli per noi sono anche quelli che piacciono alle specie che li producono e li percepiscono in modo positivo. Questa era l'ultima notizia. Al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Sport. Rendi la tua vita più easy. Il noleggio a lungo termine su misura per te. Privati, professionisti, aziende. Canone tutto incluso. Assicurazioni, tagliandi, manutenzione, pneumatici, vettura sostitutiva e soccorso stradale. Easyprime.it. Dove scopri il tuo mondo a noleggio. Con canoni esposti, con o senza anticipo. Gruppo Assi Prime, a Piacenza, Lodi, Fiorenzuola. Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
2: Entro in casa e la vedo. Wow, che cambiamento! Certo che il silicone fa miracoli. La trovo così diversa, più bella. Le hanno tolto 10 anni. Sembra davvero nuova.
3: Amore, cosa ne pensi del restyling della cucina?
2: La cucina, certo. Cosa avevate pensato?
3: Fai come me. Affidati agli artigiani del Mobilificio Ballestrieri e la tua cucina torna nuova.
2: Il Mobilificio Ballestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
1: Carta Bianca Consulenza d'Impresa, Milano Piacenza. Assistenza presso il sistema bancario, ricerca soci, gestione passaggi generazionali, strategie commerciali e ricerca profili professionali. Consulenza, vendita ed acquisizioni di aziende di ogni dimensione. Esperienza trentennale, massima riservatezza. Scrivi a cartabianca@cartabiancasrl.org per un incontro senza impegno.
4: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros 2026. Il numero 2 del seeding ha sconfitto Jakub Benčić per 7-5-6-2-3-6-6-3 in 3 ore di gioco. Il tedesco, che ha giocato una grande partita soprattutto al servizio, conquista così la sua quarta finale in uno slam, la seconda al Roland Garros. Dalle ore 19 invece il Philippe Chatrier si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafael Nadal e David Ferrer nel 2012. E si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro, accreditato della quinta testa di serie del tabellone, si arrende in 2-7 a Marcel Granollers e Horacio Ceballos, prima forza del seeding parigino, con il punteggio di 7-6-6-4. Si prendono la rivincita lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri agli internazionali d'Italia. Non al meglio Bolelli, che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosa fasciatura per il resto del match. Passiamo al calcio. Tra Enrique Riquelme e Florentino Perez ormai è gara chi la spara più grossa. I due candidati alla presidenza del Real Madrid si stanno sfidando a colpi di promesse sul mercato per ottenere il voto dei soci. L'ultima porta la firma di Florentino, che ha annunciato di aver pronta un'offerta da 150 milioni di euro per un big che gioca alla Champions. Martedì farà un'offerta importante a una squadra di vertice della Champions League per un grande giocatore. Sarebbe la cifra più alta mai pagata dal Real Madrid per un trasferimento, almeno 150 milioni. Il giocatore in questione sarebbe Olise. Il volto dell'attacco della Juventus è al restyling. Con l'addio ormai certo di Vlahovic e diversi giocatori del reparto offensivo con la valigia in mano, per Milik si prospetta la risoluzione del contratto, per Openda si cercherà una sistemazione in prestito e anche Davide in bilico. Con i soli Boga più Yıldız e Conceição a comporre il reparto, il doppio colpo in entrata è quindi una necessità. Il primo nome sulla lista rimane quello del francese Randal Kolo Muani, per il quale il Paris Saint-Germain ha abbassato le pretese da 40 a 30 milioni di euro. Ma nelle ore ha subito una netta accelerazione la pista che porta ad Alexander Sorloth. L'Inter riabbraccia Alexander Stankovic. Dopo un anno al Bruges, i nerazzurri hanno deciso di riportare a casa il forte centrocampista, autore di 9 gol e 5 assist in 55 presenze stagionali con il club belga, tra campionato e coppe. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo, con un contratto con decorrenza a partire dal 1 luglio 2026 fino al 30 giugno 2031. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.

tu. Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare. Oppure ricercato e con privacy. La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda. A Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore. 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. LaTavolaRotonda.info.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label, a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
3: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.
4: Radio Fiore.
5: Buon sabato 6 giugno dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Quali sono i popoli europei più stressati? Ebbene, anche se la nostra idea dei greci non è certo quella di un popolo particolarmente stressato, sono proprio loro a svettare nella particolare classifica dei paesi europei in cui lo stress è percepito maggiormente. La classifica è stata stilata da esperti di un'azienda olandese che vende prodotti per il benessere e la top 10 vede al secondo posto i turchi, al terzo i portoghesi, seguiti da maltesi, ciprioti, irlandesi e spagnoli. Gli italiani sono ottavi, prima di francesi e svizzeri. Se praticato con quel minimo di costanza che sta alla base di ogni impegno, lo yoga è in grado di aiutarci a migliorare molti aspetti della nostra vita, tanto a livello fisico quanto a livello mentale ed emotivo. La parte migliore? Tutti possiamo praticare yoga, a prescindere dalla nostra età, dalla nostra esperienza o dal nostro livello di flessibilità o predisposizione all'attività fisica. Lo yoga è una pratica che si adatta alle esigenze di chiunque e che può essere integrata facilmente nella vita quotidiana. Lo yoga funziona perché agisce su tre livelli che compongono il nostro essere: fisico, mentale ed energetico. Questa combinazione armoniosa è ciò che rende lo yoga una disciplina così completa e potente, capace di trasformare non solo il corpo, ma anche la mente e l'energia vitale. Cosa chiedere a un taglio di capelli quando fa caldo? Che sia facilmente gestibile, versatile e abbia una buona tenuta. Guardando al mondo delle celebrità, la proposta ideale è arrivata da Emma Stone. Sulle passerelle di New York ha sfoggiato un haircut perfetto per l'estate, tutto da copiare. Recentemente proposto in una versione più voluminosa e glamour anche da Demi Moore sul red carpet di Cannes, a differenza del classico bob corto, il lob, ovvero caschetto lungo, offre più possibilità di styling, mantenendo freschezza anche nelle giornate più calde e naturalezza. Incornicia il viso, è facile da gestire, piace tanto proprio per la sua semplicità che lo rende il compromesso ideale tra praticità e stile. Prima di salutarci una piccola curiosità: il magnesio è il quarto minerale più abbondante nel corpo umano. Come per altri elementi, il magnesio si forma all'interno delle stelle di grande massa. La famosa affermazione "siamo fatti di polvere di stelle" è scientificamente molto accurata. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.
6: Questo programma vi è stato presentato da Terme di Salsomaggiore e Terme di Tabiano.

0: Ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
2: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi successi.
3: Radio Fiore.
4: Ti ricordi quando si spegnevano le luci e partivano i lenti?

dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Radio Fiore, alle soglie del mezzo secolo di vita, presenta in collaborazione con Fairtrans Trasporti Internazionali e Gruppo Bossoni il completamento del progetto di sostenibilità con l'alimentazione ad energia solare. Ed entra pienamente nel digitale con ascolto in sistema DAB in tutta l'Emilia Romagna, in collaborazione con Agricar, concessionaria Mercedes-Benz per Piacenza e provincia. Chi ci sostiene e chi ci ascolta ci permette di ampliare il bacino di utenza e di servire all'avanguardia. Un territorio sempre più vasto. Icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita Icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti. Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
1: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
2: RMC, buongiorno.
3: Sono Rossi, ho un problema con lo scavatore.
2: Salve signor Rossi, in RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
3: Ma fai che portella?
2: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
3: Da boh? E se vuoi cambiare?
2: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
3: Allora fat bene a me.
4: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudi, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, Alseno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 11 e 31 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verde. Do you remember?
2: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?

per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.

0: Ha chiamato, signore? Sono il maggiordomo Ambrogio Zucchetti, il suo nuovo robot tosa erba per un giardino da sogno. Trova tutti i modelli da Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, dove potrà scegliere anche il suo impianto anti zanzare Free Zanz fai da te per un'estate in libertà all'aperto. Il tutto lo potrà avere anche pagando in comode rate mensili a tasso zero col sistema Pago Deal by Cofidis. Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, via Repubblica. Info chiocciola verdefiori.it e visita verdefiori.it per tutte le novità e servizi che offriamo. Telefono 0523 34 04 12. Prenota per un appuntamento. Illustreremo tutto ascoltando ogni esigenza. Approfitta delle promozioni in corso.
1: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4 Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
2: A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali e direzionali, in affitto o in acquisto. Tecnocasa, immobili per l'impresa. Esperienza maturata e consolidata nelle province di Brescia, Lodi, Cremona, sopralluoghi, valutazioni gratuite, perizie giurate, ascolto delle esigenze, proposte e visite immediate con gli immobili in gestione, consulenza finanziaria per il giusto finanziamento. Andrea, responsabile. 333 420 20 37. Ripeto, 333 420 20 37.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
4: Il poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.

0: per chi difende la propria identità e ha un forte senso di appartenenza. Banca di Piacenza, dal 1936, anche oggi la nostra banca.
1: A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali e direzionali, in affitto o in acquisto. Tecnocasa, immobili per l'impresa. Esperienza maturata e consolidata nelle province di Brescia, Lodi, Cremona, sopralluoghi, valutazioni gratuite, perizie giurate, ascolto delle esigenze, proposte e visite immediate con gli immobili in gestione, consulenza finanziaria per il giusto finanziamento. Andrea, responsabile. 333 420 20 37. Ripeto, 333 420 20 37.
2: Tre nuovi conti per soddisfare ogni tua esigenza. Noi di Banca di Piacenza siamo pronti a sostenerti passo dopo passo. Vieni a trovarci in filiale. Messaggio con finalità promozionale. Condizioni nei fogli informativi sul sito e agli sportelli della banca.
3: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Radio Fiore.
7: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
6: Do you remember?
7: E questa la ricordi?

0: Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre.
1: The Evergreen. The Evergreen.
2: The Doors.

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Ma tu vai dal gommista solo per vedere i calendari?
3: Ascolta qui, non perderti in chiacchiere. Fino al 30 giugno scegli Bridgestone qualunque sia la tua strada. Questo è ciò che conta davvero. Acquista 4 pneumatici Bridgestone estivi o 4 stagioni per vettura o SUV e ottieni subito lo sconto su pneumatici da 17 pollici 40 euro, da 18 60 euro, da 19 90 euro, da 20 e superiori 120 euro. Naturalmente da Gommauto Cesina, via Emilia Parmense 144D, telefono 0523 59 33 88.
4: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto:
5: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
4: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
5: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
4: Settebello Abbigliamento, via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
6: Ti serve un toserba per il tuo giardino? La risposta è Mimmo Costantino. Motocoltivatori, decespugliatori, motoseghe o trattorino non hanno segreti per Costantino, perché con la sua esperienza trentennale qualsiasi marca è pronto a riparare. Mimmo Costantino è sulla via Emilia a Cadeo. Per info 0523 50 12 63. Rima baciata, clientela ripagata.
7: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senili, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.
8: Radio Fiore.
9: Boogie Woogie.
10: Boogie Woogie.
9: Cattura e strega per la sua carica vitale.

0: Agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: È mezzogiorno e 33 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rosetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto

aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava belle andata, ma ho baciato, l'ho baciata. A

0: paese delle fragole e dei fiori. Il comune si trova a 521 metri sul livello del mare e conta circa 2.000 abitanti e si specchia sull'omonimo lago Nemi. Tra i tanti riconoscimenti è anche bandiera arancione del Touring Club Italiano per le sue tante eccellenze. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Nemi. Con gioia incontriamo Alberto Bertucci, sindaco di Nemi. Siamo stati qui qualche anno fa e quindi siamo tornati in un'occasione grande, perché c'è una delle feste più importanti dell'anno, la Sagra della Fragola, e quindi presentiamo il comune di Nemi.
1: Bene, bentornati, il piacere di potervi accogliere in questo che è diventato anche uno dei borghi più belli d'Italia, e ci accingiamo proprio a celebrare la 91esima Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori, una delle sagre più longeve del Lazio, che veste il paese in festa con le nostre splendide fragolare e con questa tradizione del folklore, della coltivazione della terra e di questo frutto che in questa terra di origine vulcanica acquisisce un sapore, un gusto così particolare che ha reso famoso Nemi in tutto il mondo.
0: E qui abbiamo anche il Tempio di Diana.
1: Esattamente, questa è una terra ricca di storia che affonda le radici fino all'età del bronzo, e quindi ancora prima della storia di Roma qui le tribù latine avevano il loro centro di cultura e di devozione sulla Dea Madre. Poi successivamente è diventato il Tempio di Diana, dea della caccia, ed è stata qui onorata, e tutto quello che è il mito anche del Rex Nemorensis, narrato anche da James George Frazer nell'enciclopedia proprio dell'antropologia moderna, appunto il ramo d'oro, ed è una storia affascinante dell'evoluzione dell'uomo, una ricchezza storico-archeologica su questa terra piccola del comune di Nemi, ma molto preziosa.
0: E abbiamo anche un importante museo, il Museo delle Navi, che ci riporta a Calivola.
1: Esattamente, questa è una terra che è stata già scelta nell'antichità dagli imperatori romani, e Calivola qui volle ergere proprio in onore della devozione della dea Diana due navi romane. Ora, la grandezza dell'impero romano non la scopriamo noi, ma grazie al rinvenimento delle navi romane di Calivola siamo venuti a conoscenza di quanto fosse avanzata la tecnica ingegneristica dei romani. Pensate che grazie al rinvenimento delle navi di Nemi, avvenute anche lì con un'opera di ingegneria idraulica unica al mondo, perché nell'epoca, nel 1930, Benito Mussolini fece prosciugare il lago di Nemi attraverso delle pompe idrovore fornite da una grande industria milanese, la ditta Riva ancora oggi, così recuperarono questi reperti archeologici che erano narrati fin dal 1500. E grazie a questo rinvenimento, appunto, dicevo che si è venuta a conoscenza che i romani avevano già inventato i cuscinetti a sfera, e così anche l'ancora a ceppo mobile, che si pensava che fosse un'invenzione della marina britannica, in realtà era già in possesso in queste navi di Calivola. E così poi ancora un sistema nella stiva delle navi, un sistema termale di acqua calda, una sorta veramente, ecco, di navi palazzo, un po' come definirle le prime navi da crociera dell'umanità.
0: Tra i tanti riconoscimenti c'è anche quello del Touring Club Italiano con la bandiera arancione.
1: Certamente, ci siamo onorati già da tempo di questo riconoscimento che il Touring Club Italiano riserva a quei comuni dell'entroterra che si contraddistinguono per qualità, per accoglienza, per decoro, per iniziative culturali. Portiamo con orgoglio questa bandiera del paese, bandiera arancione, appunto, da tempo, e rinnoviamo attraverso quella che è la candidatura e quindi anche il controllo e l'ispezione da parte del Touring Club questo marchio di qualità che ci onora.
0: Una piazza sovrastata da Palazzo Ruspoli.
1: Certamente, questo palazzo che nasce ai tempi dei monaci cistercensi era la residenza estiva, quando l'aria insalubre delle paludi di Roma non consentiva una vita agevole, venivano nei colli romani e quindi qui a Nemi per passare l'estate. Questa dimora poi è diventato un castello con questa torre saracena che a picco sul lago, molto suggestiva, e da lì, da famiglia nobile in famiglia nobile, è arrivato fino ai Ruspoli ed oggi conserva in sé una bellissima scalinata del baladiere che porta alla sala delle armi e alcune stanze. piazze che sono saloni visitabili utilizzati sempre per iniziative culturali come mostre, presentazioni e quant'altro.
0: Allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
1: Vi aspettiamo tutto l'anno in maniera particolare per questa Sagra delle Fragole, Mostra dei Fiori, che viene celebrata sempre la prima domenica di giugno di ogni anno, ma con essa si apre una stagione di tante manifestazioni. Ricordo che è stata coniata la Biennale Internazionale d'Arte, che a Palazzo Ruspoli vede le esposizioni, Borgo Divino, che a settembre vede questa rassegna delle migliori cantine di vinicole sia del territorio laziale ma della nostra grande e bella Italia, e così ancora il 13 ottobre di quest'anno la mezza maratona dei Castelli Romani, un'altra bella modalità per vivere attraverso lo sport sano e uno sviluppo sostenibile questo bel territorio dei Castelli.
0: E all'interno della parrocchiale incontriamo Don Andrea De Matteis, che è il parroco di Nemi. Allora presentiamo la comunità cristiana di Nemi.
2: Buongiorno a tutti, innanzitutto benvenuti nella nostra chiesa parrocchiale. Sono contento di accogliervi e sono contento anche di questa sosta di tipo 2000 in questo che è uno dei più bei borghi d'Italia, così è stato classificato in queste ultime settimane. Siete qui per un evento importante che segna anche il cammino della nostra comunità cristiana, che è intitolata Santa Maria del Pozzo ed è la chiesa nella quale ci troviamo, che custodisce la devozione e anche la tradizione religiosa di questo piccolo borgo dei Castelli Romani. Siamo nel territorio della diocesi di Albano, siamo in uno dei comuni della diocesi di Albano, perché la diocesi di Albano abbraccia 13 comuni. Nemi è il più piccolo comune della diocesi ed è anche la più piccola comunità della diocesi, con una forte tradizione culturale e religiosa che ha visto negli anni dei periodi di alti e bassi, ma sicuramente le sfide del cammino che anche l'Europa sta attraversando e anche la nostra Chiesa italiana, a Nemi si sentono con maggiore forza, che sicuramente c'è un'attenzione della Chiesa verso i lontani, un'attenzione della Chiesa verso i bambini, i ragazzi, i giovani, e poi una Chiesa che sappia uscire da quello che è il luogo sacro per stare sul territorio come una sentinella, in dialogo con le istituzioni civili, in dialogo con le altre associazioni, cercando di costruire delle reti. Questa chiesa è molto importante perché è stata riaperta al culto dopo tantissimi anni. Il merito va dato anche alla confraternita che ha sede in questa chiesa parrocchiale, un gruppo di laici volenterosi che hanno cercato di valorizzare le tradizioni, le opere d'arte che troviamo in questa chiesa e soprattutto conservare la fede del popolo nemese. Sappiamo quanto sia importante anche nella chiesa questa sinergia o questa comunione tra le diverse realtà che fanno parte di una comunità cristiana. E allora anche noi viviamo questo progetto di chiesa che è attenta al territorio, cercando di illuminare il territorio con la sua presenza, soprattutto dando alle persone, alla gente, uno sguardo di vicinanza e di speranza, soprattutto per le famiglie, ma soprattutto per quanti visitano questa chiesa parrocchiale, perché questa chiesa parrocchiale è un po' in tutte le guide turistiche, molti gruppi ci visitano, ma proprio perché questa chiesa custodisce un patrimonio di fede, di cultura e di arte. E quindi anche la tradizionale Sagra delle Fragole si inserisce in questa tradizione culturale, religiosa e sociale del paese di Nemi.
0: Una Sagra delle Fragole che inizia proprio qui con la celebrazione.
2: Sì, è tradizione che la Sagra inizi con una messa di ringraziamento.
0: In conclusione, qual è il suo messaggio alla cittadinanza?
2: Beh, la cittadinanza mi conosce da 2 anni, perché io da 2 anni sono in questa comunità. Sono venuto in un momento particolare della vita di questa comunità, un momento anche dove era il tempo dell'estate, quindi Nemi si trovava a vivere anche il tempo di un grande turismo, perché la stagione estiva è molto importante per Nemi, e quindi da lì abbiamo cominciato il cammino con questa gente, con questo popolo, che devo dire amo quotidianamente e che voglio bene sempre di più. Ogni mattina quando sveglio e dalle finestre dello studio vedo il lago o dalla finestra delle mie stanze vedo i tetti delle case, ogni volta prego per questo popolo che mi è stato affidato. perché ci sia sempre quella serenità e quella pace che solo la fede in Gesù, che solo la forza del Vangelo può donare alle famiglie e nei cuori. Il popolo nemese è un popolo molto buono, è un popolo di grandi tradizioni culturali, umane e soprattutto familiari. Al popolo nemese vorrei quindi esprimere il mio affetto, la mia amicizia e soprattutto anche la disponibilità. Questa chiesa parrocchiale ci richiama anche la presenza della Vergine Maria. C'è una questione storica. La chiesa all'esterno è dedicata all'Assunta, nella pala dell'altare è presente l'Immacolata, però ecco, Maria veglia sul cammino di questa comunità, veglia come una madre. E allora che il mio servizio, ma anche tutte le famiglie di Nemi, siano custoditi da questa madre, perché come dice un proverbio popolare, chi ha la mamma non piange. E allora tutti quanti noi abbiamo bisogno di una mamma e tutti quanti noi abbiamo bisogno di un padre che ci faccia sentire vicinanza e sappia darci delle parole di speranza. Oggi anche Nemi ha bisogno di parole di speranza, ha bisogno di segni di vicinanza. E allora la Chiesa non può tirarsi indietro, ma deve cercare di stare sul territorio, con le antenne sempre alte, come una sentinella, per cercare di cogliere quei segni attraverso i quali Dio può ancora parlarci e la fede può dare senso, soprattutto alla vita dei giovani e delle famiglie.
0: Siamo nel pieno della Sagra della Fragola e con Sara Scarzelletta presentiamo innanzitutto l'abito tradizionale.
3: Sì, questo è l'abito della Fragolara, che da una lunga gonna del colore delle fragole, la mandrucella, che serviva a proteggere la testa durante le giornate calde, e l'abito che veniva indossato per il giorno di festa, ma riprende un po' quello indossato dalle donne che lavoravano nei campi.
0: Poi avete anche gli orecchini con la collana, che sono particolari.
3: Sì, perché all'interno di questi gioielli si nasconde una fragola vera, e sono realizzati dall'orafo del paese e donati anche durante la festa alle fragolare.
0: E qui abbiamo tutte le foto storiche.
3: Eh sì, dagli inizi fino ad oggi. Infatti la parte più bella per noi è proprio di riconoscerci all'interno delle foto.
0: Diciamo che voi all'interno di questa sagra poi accogliete tutte le persone che arrivano, ho visto con i cestini, distribuite le fragole anche in chiesa, no?
3: Eh sì, poi durante la processione infatti, quando noi sfiliamo per le vie del paese, doniamo le fragole proprio a chi partecipa.
0: Ma che cos'è Nemi per lei?
3: Io vivo da sempre qui, quindi per me Nemi è casa, è tradizione e è davvero emozionante poterla portare avanti.
0: Da quanti anni lei svolge questo compito della fragolata?
3: Da sempre, da quando sono nata.
0: Ho visto che già sta abituando sua figlia a questa giornata.
3: Eh sì, infatti la grande emozione è anche poi vestire anche loro e quindi portare avanti questa meravigliosa festa.
0: Bisogna venire a Nemi non soltanto il giorno della Sagra della Fragola, ma tutto l'anno.
3: Sì, perché Nemi è un posto bello non soltanto per le fragole, ma anche per la sua storia, che è una storia millenaria, e abbiamo molto da offrire. I vicoli del paese sono meravigliosi, le chiese e il Museo delle Navi Romane. Quindi venite a Nemi, venite a trovarci.
0: Abbiamo parlato tanto della fragola, ma Nemi è anche il paese dei fiori.
3: La mostra dei fiori infatti viene realizzata proprio dagli agricoltori che lavorano sul territorio, e quindi ognuno poi espone i propri prodotti, i fiori e non soltanto.
0: Per l'itinerario religioso incontriamo padre Stefano De Fraia e qui ci troviamo proprio nel cuore della cristianità di Nemi.
4: E Nemi effettivamente ha al suo cuore, ed è questo crocifisso, e questo santuario, non soltanto per il popolo di Nemi nel 1669, quando questo crocifisso è stato esposto per la prima volta, ma per tanti pellegrini che ancora oggi, come dire, si affacciano a questo santuario e piedi di questo crocifisso implorano la sua intercessione. Il nostro libro di visite li registra da tutte le parti del mondo, dall'Australia, anche dall'Islam. È sorprendente come molte persone, anche di fede, di religione diversa, si affacciano con devozione a questo santuario e si fermano a contemplare questo crocifisso che sorride e è accattivante anche nel suo dolore.
0: Ha varie espressioni, tra l'altro.
4: Sono due le espressioni e qui sta, direi, il miracolo di questo semplice fraticello francescano che lo ha scolpito. Il miracolo sta nel fatto che ha due volti, ma non li scorgi da lontano, li scorgi nella vicinanza, più ti avvicini. E questo è segno proprio di un itinerario di avvicini al crocifisso, più scopri che non sei chiamato a soffrire, ma sei chiamato alla vita, alla risurrezione. E questo è il messaggio di speranza anche del nostro Papa Francesco: non lasciarci rubare la speranza. E il crocifisso, che sembrerebbe un segno di morte, invece ci porta alla vita, ci porta alla risurrezione, ci dona quello che molte volte desideriamo tutti: speranza. In un mondo che è angosciato, in un mondo conquistato dal dolore e dalla guerra.
0: E voi siete qui dal 1800?
4: Noi siamo arrivati qui nel 1880, quando non c'era neanche un segno di speranza, quando non c'era all'orizzonte neanche una vocazione. E questo nostro generale, il padre Valenzuela, rimane anche lui colpito da tanto affetto e tanta devozione a questo crocifisso, e prenderà questa casa, immagini, in un momento amministrativo per Santa Madre Chiesa anche molto difficile, dove le finanze erano veramente assottigliate, una residenza estiva per i frati. E poi diventerà una casa di formazione, ma soprattutto una casa dove riconquistare la fede, dove riconquistare la speranza, dove incominciare a riguardare un attimo l'orizzonte della nostra società con occhi totalmente diversi, quelli di Cristo crocifisso e risorto.
0: Ma in questo santuario è molto forte anche la presenza di Maria?
4: La presenza di Maria effettivamente c'era precedentemente, ed era la Madonna di Versacarro, alla quale era dedicato il santuario, ma rimarrà ancora di più, direi contrassegnato da questa devozione, dalla nostra presenza. Effettivamente il santuario è stato restaurato l'ultima volta tra il 1898 e 99, e in quell'occasione è stato realizzato questo meraviglioso trittico in carta festa. Ne esistono due, dalla famosa scuola del Manno, Leccese. Chiaramente da quel momento rimane, come dire, nel cuore dei nemesi la Madonna della Mercede. E ci sono anche due roll-up che contraddistinguono la peculiarità anche di questa devozione mariana. Effettivamente anche il Papa Benedetto XV, che era devotissimo della Madonna della Mercede, portava il suo scapolare al petto proprio durante la Prima Guerra Mondiale. In un momento veramente triste, consacra tutta l'umanità alla Madonna della Mercede per impettare la pace.
0: Un santuario amato dai pontefici?
4: Tantissimo, e addirittura direi nella loro discrezione. Sin dal 700 lo visitano discretamente, direi quasi senza telecamere. Hanno affezione effettivamente a questo crocifisso, rimangono come calamitati da questo crocifisso durante sicuramente il periodo estivo, nel quale, come dire, si rifugiavano dalla calura romana, e quindi lo visitano costantemente. Anche il Papa Benedetto XVI ha fatto la sua improvvisata proprio il 22 agosto del 2006. Tutti si avvicinano e si inginocchiano a questo crocifisso, non soltanto direi i pontefici, ma anche qualche importante ex sovrano d'Italia.
0: E anche Papa Francesco poi ha dato l'indulgenza plenaria, no, per il 350 anniversario.
4: Sì, anche il Papa. Certo, sarebbe molto bello se venisse anche qui Papa Francesco a visitare questo crocifisso. Sarebbe ancora, come dire, ribadire un segno di speranza, non soltanto per questo paese, per i castelli romani, ma per tutta l'umanità. I santuari d'altronde sono un ponte sospeso tra cielo e terra, superano effettivamente i confini molte volte che anche nelle nostre piccole realtà alziamo. Un santuario ci insegna l'inclusione, ci insegna, come dire, aprire il nostro cuore, ad andare al di là di ogni segno che molte volte ci può allontanare dalla diversità.
0: I patroni invece di Nemi sono San Filippo e Giacomo.
4: È la festa principale. Effettivamente le feste qui a Nemi iniziano con il 1° di maggio e terminano con il 24 di settembre, che è la Madonna della Mercede. E il 1° di maggio, mentre festeggiamo altre celebrazioni, direi, di carattere civile, invece celebriamo, anticipiamo la festa dei santi patroni Filippo e Giacomo. Ed è molto sentita. La gente del paese effettivamente partecipa accuratamente a questo momento, non soltanto di folklore, ma anche di devozione e affezione.
0: Qual è il consiglio che lei dà al visitatore per meglio leggere Nemi e il suo santuario?
4: Lasciarsi avvolgere dalla sua bellezza, come è sempre stato dall'epoca romana. Quando ho qualche problema al mattino, mi affaccio dalla bellissima terrazza del nostro convento e mi lascio avvolgere da questo creato. È il bacio di Dio che mi dice che va al di là di tutto, che non c'è nessuna ragione che mi possa togliere la speranza e la gioia, anche in una giornata un po' plumbea.
0: E l'abbiamo conosciuta Carselletta, allora facciamo un invito a venire qui a Nemi.
3: Vi aspettiamo numerosi, perché Nemi non è soltanto, ecco, la città delle favole, ma anche la città del vino, ed è entrata a far parte dei borghi più belli d'Italia. Quindi abbiamo un programma ricco di eventi da offrire.
0: Grazie, noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana, sempre su Radio Vaticana Italia e Radio In Blu. Buone passeggiate a Nemi, ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
5: Borghi d'Italia.

quanto riguarda la musica nuova, perché passano i tempi, cambiano i modi di fruire la musica nuova, ma la sete di ascoltare qualche cosa di nuovo interessante credo ci sia sempre, ovviamente accompagnato poi dai successi anche del passato che ogni giorno vi regaliamo, ma qui invece ci concentriamo sulle novità. Benvenuti a tutti, io sono Gary, vi tengo compagnia anche quest'oggi per una mezz'ora. Con me c'è Gabriele Mileti, che saluto e ringrazio, lui si occuperà della parte tecnica, e insieme vi proporremo 8 tracce che quest'anno, che quest'oggi faranno parte della nostra playlist di Playlist in Blu. Insomma, questa parola è detta più volte. Allora cominciamo con quello che sarà il nostro disco in blu

Boston è entrato nella top 200 globale di Spotify al 199° posto ed è in costante crescita, è già stato certificato disco d'oro in Irlanda, ha conquistato il 17° posto nella classifica OCC in Irlanda e via via, quindi tra Europa e Stati Uniti funziona molto bene. Lei arriva da Los Angeles, è molto giovane, sicuramente avrà un successo e questo sarà il nostro disco in blu 2000 della prossima settimana. Boston per Stella Lefty. Anche oggi bel ping pong tra musica internazionale e musica di casa nostra. Ad esempio, una possibilità è la nuova canzone per Malika Ayane che arriva dopo Animali Notturni. Questa è Malika Ayane.

tornerà live dopo l'estate, il mese di novembre per lei sarà pieno di date, si comincerà quindi il primo da Fermo, il 3 a Roma, il 4 a Firenze, il 10 a Milano, l'11 a Torino e via via appunto per tutto il mese di novembre, qui le date per ora che sono apparse. La seconda canzone di quest'oggi in playlist in blu, le novità in ambito discografico della settimana. Oggi c'è una bella miscellanea di generi, quindi faremo un cambio di emozioni. Approcciamo un po' di rock and roll a quello dei Muse che arrivano con la nuova Night Shift Superstar.

sarà la loro decima pubblicazione, si chiamerà The Wow Signal, uscirà il prossimo 26 giugno. Tutto questo arriva mentre la band di Matthew Bellamy si appresta a intraprendere un importante tour nordamericano quest'estate negli anfiteatri. Inizieranno il prossimo 2 luglio al Summer Fest di Milwaukee e concluderanno la loro estate in musica a Hollywood Bowl di Los Angeles il 31 agosto. Muse Night Shift Superstar, la terza proposta di quest'oggi. Cambiamo completamente le carte in tavola. La parte estiva è spesso dedicata alla dance music e in questo caso quindi riscopriamo Merck e Cremont, che sono un duo di produttori molto importanti e molto famosi, che chiamano con loro Serena Brancale e i The Colors per questa partenope che appunto tutti insieme

insieme con questo bel tappeto per un papabile successo estivo, come dicevamo prima. Questa è la quarta proposta di quest'oggi qui in Playlist in Blu, le novità in ambito discografico della settimana, che quest'oggi si sono aperte con una bella novità, quella di Stella Lefty, che abbiamo definito un ponte tra il pop e il country. Stesso discorso potremmo fare per Dasha, lei è una stella del country statunitense e ci presenta una sua nuova canzone, molto energica, molto bella, quindi sono contento di trovarla anche per i prossimi 2 minuti e mezzo qui in Playlist in Blu. La nuova di Dasha si chiama

signorina sia quando è più country sia quando è più sul pop come in questo caso. In ogni caso una bella traccia, una bella canzone anche per muoversi in allegria e in libertà. L'estate è anche questo. Tre canzoni ancora da ascoltare. La prossima è FDV, che sta per Francesco Da Vinci, che ci presenta questa canzone. Si chiama Signorina.

sezione che potremmo fare assolutamente dedicata a questa parte. Sesta questa canzone di quest'oggi, ne mancano due, la settima è per Ariana Grande che ritorna con un singolo chiamato Head Dead I Made You Love Me ed è estratto dal suo nuovo album che dovrà uscire, si chiamerà Petal, il titolo dell'album è uscito da poco ma non abbiamo ancora date certe, in ogni caso è sicuramente una ragazza che fa parlare di sé. Ariana Grande.

quest'oggi in questo primo appuntamento di giugno andremo avanti sino alla fine del mese per presentarvi i dischi nuovi, le canzoni, le novità più importanti che poi entrano a far parte della nostra programmazione abituale. Prima di salutarvi vi presento la canzone con la quale concludiamo. Oggi ho continuato a dirvi che le nostre scelte sono abbastanza, abbracciano diversi generi. Allora veniamo al grande cantautorato italiano, quello in questo caso rappresentato da Ron, che rispondendo a una personale esigenza di tornare a fare musica e alla costante richiesta dei suoi fan ha deciso di entrare in studio e realizzare nuove canzoni, nelle pause tra l'altro del suo tour al Centro Esatto della Musica. E allora lavorando con il suo team di musicisti con cui si esibisce dal vivo è uscita questa Vite Parallele, con la quale concludiamo questa puntata di Playlist in Blu.

0: sulle frequenze in blu.
1: Di quello che avviene durante questa fascia oraria ogni giorno, e c'è la possibilità di spaziare. Lo facciamo alternandosi con le nostre voci. Saluto gli altri tre del Quartetto delle Meraviglie. Questo fine settimana tocca a me. Benvenuti a tutti da parte di Gary. Anche quest'oggi un paio d'ore che, se vorrete, trascorreremo insieme, come sempre, con le nostre selezioni musicali per tenervi compagnia. Quattro chiacchiere, diverse le notizie e anche degli ospiti che tra poco vi presento. Se vi piace l'idea, vi invito a fermarvi. Adesso partiamo con la musica e tra poco il menù di giornata. Arriva subito Blanco e Lisa.

attesa, una puntata che ci porterà a spasso per il nostro paese. Ci sarà anche un ospite che incontreremo tra una ventina di minuti più o meno e conosceremo Chiara Caporicci dello staff organizzativo di Fiastrapalooza. Attenzione perché è un festival interessantissimo ed è alla prima edizione ed è un festival lacustre, però comprenderà tre giorni di arte e arte di ogni tipo, non solo musica ma anche arte figurative, teatro, eccetera, eccetera. Attività all'aria aperta e anche attività sportive, ecco perché abbiamo voluto averla come ospite per parlare appunto di Fiastrapalooza sulle acque turchesi appunto del lago di Fiastra. E poi avremo da parlare di diverse zone del nostro paese, torneremo in Trentino e ritorneremo con un amico che l'anno scorso ci ha presentato la parte della selva di Val Gardena e in particolar modo della Sella Ronda Bike Day, perché mentre vi parliamo moltissimi migliaia di ciclisti stanno facendo il giro del Sella senza macchine. Questo e tanto altro nel nostro pomeriggio insieme. Intanto arrivano i Toto

tratto dal suo prossimo album di inediti, tra l'altro. Il disco uscirà in autunno, segna il ritorno di questo grande cantautore con un progetto interamente composto da nuove canzoni e arriva a quasi 10 anni da Sala Giochi, precedente lavoro pubblicato appunto nel 2017. Povero me, la sua nuova canzone si sente la mano, insomma, i geni del padre, però si sente anche la voglia di comunicare in modo unico. Filippo Graziani, Povero me, la sua nuova canzone. Restiamo in ambito di musica recente, però dal respiro più internazionale. Gracie Abrams, artista famosissima nel mondo, sta diventando popolare anche nel nostro paese, anche grazie a questa. Si chiama Hit the World.

solo questi, ma di tutto quello che sentite nel nostro palinsesto grazie all'app, si chiama Play 2000, cercatelo sul vostro store di fiducia. Tra poco invece andremo a conoscere le acque turchesi del lago di Fiastra, lo faremo con Chiara Caporecci, tra pochissimo.

0: incontriamo esperienze solidificate, diciamo così, negli anni, ma è molto bello e carino guardare alle nuove esperienze. Ecco perché quest'oggi ci trasferiamo in un posto molto particolare e vi parleremo di un festival, Fiastrapalooza. Partiamo dal termine che è molto significativo, e per parlarne abbiamo con noi Chiara Caporicci. Buon pomeriggio, Chiara.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Noi ci occupiamo di natura, ma qui non c'è solo natura, c'è natura, musica, teatro, cinema e di tutto e di più. Però cominciamo con l'inquadrare il territorio. Dove siamo e com'è venuta l'idea di questo festival?
1: Sì, allora sicuramente siamo in un territorio in cui la natura è centrale, perché siamo a Fiastra, in particolare sul lago di Fiastra, che è uno dei gioielli, insomma, del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Giusto per collocarci, siamo in provincia di Macerata, quindi nelle Marche. E l'idea di questo festival è nata grazie a una collaborazione tra la Catasta, che è la società, insomma, che io rappresento, organizzatrice di grandi eventi come Monte Lago Celtic Festival e altri, insomma, altri festival, e il comune di Fiastra. Insomma, l'idea era quella, insomma, di mettere anche noi un po' a servizio quello che sappiamo fare in un contesto, insomma, nuovo. Ricordiamo anche che sono territori che hanno vissuto un terremoto ormai, questo è il decennale, e quindi, insomma, cerchiamo un pochino di riattivare anche la socialità e un po' l'economia, non solo con il turismo ma anche con la cultura.
0: Fiastrapalooza, quindi l'abbiamo capito, insomma, siamo a Fiastrapalooza, poi lo avete inserito per descrivere questo festival. Proviamo appunto a descriverlo. Io ho parlato di generi che si fondono, quindi musica, teatro, natura, cinema, però vogliamo sapere qualcosa in più. Come è nata l'idea, ad esempio? Partiamo da qui.
1: È un festival, diciamo, diffuso innanzitutto, quindi che coinvolge tutta la vallata di Fiastra. Ovviamente il punto centrale è il lago, ma abbiamo anche dei momenti spot un po' più, diciamo, in alto rispetto al lago. L'idea era quella di unire sia una parte di musica, quindi dedicata a concerti, DJ set, anche ad attività strettamente outdoor. Quindi diciamo che nella gran parte della giornata ci saranno attività escursionistiche, di cicloturismo, mountain bike, addirittura dei giri in canoa. Insomma, abbiamo deciso di creare un format che potesse essere innanzitutto adatto a tutti, e perché ci sono anche tante attività per bambini, insomma, e per tutte le età, e poi in cui si potessero, insomma, attraversare diverse tipologie di attività per potersi proprio costruire una giornata, ecco, una o due giorni o tre giorni per chi resta per tutto il festival.
0: Ecco, poi sì, nella seconda parte faremo un focus particolare proprio su questi tre giorni e sull'edizione 2026. Ma tornando a voi organizzatori, qual è l'ingrediente segreto che rende questo evento così speciale e unico nell'unire musica, territorio e divertimento?
1: L'ingrediente speciale, chi conosce Fiastra, ma per chi non la conosce magari è un invito a immaginarlo, è sicuramente l'elemento naturalistico. Cioè, nel senso che noi siamo in un parco nazionale, questo significa che comunque l'ambiente che abbiamo attorno ha una valenza naturalistica importantissima, rara, insomma, da considerare, insomma, quando si svolgono questi eventi. E la peculiarità di questo festival, secondo me, è quello di, in armonia con tutta questa parte qua, riuscire a portare dei contenuti che solitamente in montagna, no, non abbiamo, e integrati nel contesto ambientale ma anche in quella comunità, nel senso che è una cosa bella di questo festival, secondo me, anche che abbiamo tanti partner locali che ci hanno dato una mano a costruirlo e ci aiuteranno, insomma, anche proprio fattivamente a organizzarlo, e quindi sarà possibile, insomma, entrare in contatto con l'ambiente, con la comunità. Questo è sicuramente un valore di questo festival, e soprattutto il fatto di, insomma, in un contesto così bello poter fruire di contenuti artistici di diverso tipo, ecco, dal teatro alle arti performative, al circo, ai concerti, ai DJ set, insomma, al cinema. Di attività ce ne sono tantissime, ognuno, insomma, si può costruire il proprio Fiastrapalooza.
0: Fiastrapalooza si muove in un equilibrio tra creatività ed espressione, quindi in che modo il paesaggio e la natura circostante dialogano con l'arte e la musica? Come sperate che questo legame arrivi al cuore di chi vi partecipa?
1: Beh, allora, le attività che abbiamo pensato, non tutte, ma la gran parte sono proprio integrano questi due elementi, cioè la parte più artistica, culturale e la parte naturalistica. Faccio un esempio, abbiamo ideato due format molto carini, uno che si chiama Folk Canoe, ovvero un'escursione in canoa dove a un certo punto ci si ferma su una baia del lago e si ascolta un concerto in acustico di arpa, di chitarra, insomma, e questo serve sia a conoscere il territorio e quindi insomma sarà accompagnato ovviamente da guide ufficiali del parco, quindi insomma anche con chi lo sa raccontare con uno sguardo ulteriore, cioè ulteriormente più approfondito, no? E poi unisce insomma l'elemento culturale. Abbiamo ideato un altro format che si chiama Sunset Walk, che sono delle passeggiate al tramonto ai prati di Ragnolo. In questo caso ci spostiamo un po' dal lago per salire in montagna e anche lì uniremo l'elemento insomma della musica. E per me sono due cose che devono necessariamente dialogare, insomma, che non è solo venire a Piazza a vedere dei concerti, ma venire a Piazza a conoscere il territorio, esplorarlo, conoscerlo anche grazie a chi ci vive, ci lavora e fruire anche di un contenuto culturale insomma, che speriamo sia apprezzato. Ecco.
0: Immagino che il legame con la comunità locale sia molto forte e solido. In che modo quindi il territorio risponde e partecipa al vostro festival?
1: Ma allora, ovviamente il primo dialogo è quello con le istituzioni, quindi il Comune di Piazza è partner insieme a noi di questo progetto che fa parte di un progetto più ampio che si chiama E-Lake, insomma, che riguarda fondi del PNRR, insomma, che coinvolge diversi progetti di sviluppo sul territorio. Noi ci occupiamo di questa parte culturale insieme al Comune e lavoriamo moltissimo con il CEA, che è il Centro di Educazione Ambientale, che faranno dei laboratori e delle attività all'interno del festival. Passa Montagna Viaggi, che è un'agenzia di guide e insomma costruttori di viaggi di Piazza che insomma ci hanno aiutato a costruire la parte outdoor, così come Cronobike, sono dei ragazzi che lavorano con le biciclette, tantissime volontari che coinvolgeremo. Insomma, il territorio per noi è il primo bacino da cui attingere, no, quando vogliamo collaborare. E penso che Piazza questa cosa la stia riuscendo ad esaudire.
0: Ci fermiamo un attimo, ma tra poco apriremo ancora le nostre orecchie, è proprio il caso di dirlo, anche perché appunto siamo in radio e faremo un focus proprio sull'evento.

0: insieme le parole del weekend. Poco fa abbiamo conosciuto Chiara Caporicci dello staff organizzativo di Fiastra Palusa, quindi siamo andati a Fiastra, siamo nelle Marche, abbiamo capito di che cosa si tratta questo festival che unisce la natura, la musica, il teatro, varie arti, insomma, e anche lo sport. Dunque Chiara, immagino che dietro a un festival del genere ci sia un lavoro immenso, quindi qual è stata la sfida più grande nell'organizzare l'edizione di quest'anno?
1: Questa è una domanda a cui probabilmente riuscirò a rispondere dopo che l'abbiamo fatto il festival. Diciamo che per adesso ovviamente noi parliamo di organizzare un festival nelle aree interne, no? Nelle cosiddette aree interne, e quindi ovviamente ci si scontra con ciò con cui poi gli abitanti si scontrano quotidianamente, ovvero l'assenza di servizi, e quindi una delle difficoltà più grandi è dover spesso organizzare da zero situazioni come la mobilità, per esempio, riuscire a, insomma, trovare delle modalità per far arrivare le persone nella maniera più agile possibile. Insomma, ovviamente il tema dei servizi in queste aree dove noi lavoriamo è molto sentito, ecco. Sicuramente la prima che mi viene in mente è quella, ecco.
0: 26, 27 e 28 giugno sono i tre giorni di Fiastra Palusa 2026, senza fare un scarno elenco, ma quali sono gli appuntamenti imperdibili e principali che volete segnalare?
1: Sicuramente non posso non segnalare la serata del 26 giugno al Castello Magalotti, che è un castello che sovrasta il lago, bellissimo, dove le organizzeremo in anteprima nazionale, nel senso che ancora non sono usciti nessun altro, non credo che usciranno altri appuntamenti, quindi saremo gli unici a proporre questo contenuto, ovvero i creatori della colonna sonora di Stranger Things, la celebre serie di Netflix, quindi Dixon e Stein, che sono due musicisti compositori di musica elettronica, che realizzeranno, suoneranno la colonna sonora da loro composta dal vivo. E quello secondo me sarà uno spettacolo incredibile, nel senso che già la location è molto bella perché sovrasta il lago, in più questo contenuto che è molto, insomma, di qualità, quello sarà sicuramente uno degli eventi di punta del venerdì sera, per cui sono anche già aperte le prevendite, insomma, perché comunque un'altra degli elementi a cui teniamo è non avere un impatto troppo grande su questi territori che sono comunque fragili. Quindi organizzeremo concerti da 800 persone, insomma, non di più. L'altro evento che sicuramente potrebbe essere interessante segnalare al vostro pubblico è il concerto di Io sono un cane, la domenica sera, ora aperitivo, quindi anche lì un tramonto sul lago, sempre al castello, un pezzino acustico, insomma, abbiamo intercettato il musicista sardo, compositore anche, insomma, della colonna sonora del film su Berlinguer, insomma, molto attivo sia in ambito musicale che, insomma, compositivo in cinematografico. Il sabato sera facciamo più una festa, insomma, anche per andare avanti fino a tardi, e faremo il concerto degli Africa Unite, storica band reggae, insomma, con a seguire il DJ set di uno dei suoi fondatori, ovvero Madacchi. E poi, insomma, le attività sono tante, sicuramente una cosa molto molto bella che ci tengo a segnalare è una collaborazione con il Festival Artisti in Piazza di Pennavilli, festival che quest'anno fa il trentennale e è tra i festival più importanti in Italia, che, diciamo, dedicato alle arti performative, nato, insomma, legato al mondo del teatro di strada, ma poi, insomma, che si è evoluto e ampliato anche questa definizione. E noi ci teniamo molto a collaborare con altri festival e, insomma, a metterci in rete. E per la prima edizione di Fiastra Palusa Pennavilli porterà due artisti internazionali ci porterà due spettacoli, uno in particolare di teatro di figura, quindi marionette all'interno di un piccolo camion teatro che come uno scrigno si apre, e poi Umberto Calambres, che è un artista messicano che fa equilibrismo, clowneria, che farà uno spettacolo lungo lago. Sono tutti spettacoli che si ripetono più volte durante il giorno in maniera tale da dare più possibilità, insomma, al pubblico di partecipare.
0: Concludendo la nostra chiacchierata, la voglio concludere con il futuro. Il vostro è un festival giovane, però qual è il sogno nel cassetto per il futuro di Fiastra Palusa?
1: quello di andare avanti e insomma un po' anche quello l'obiettivo, e il format del festival è pensato per non essere un evento spot ma per andare avanti nei prossimi anni. Sicuramente un sogno nel cassetto, forse anche più personale, che io ho nei confronti di Piazza Paluta, è che riusciamo magari a intercettare contenuti artistici che possano avvicinare gli abitanti dei paesi, perché sono molto contenta insomma di avere pubblico che viene da tutta Italia, però ci piace sempre molto che gli abitanti poi si sentano anche parte di quello che facciamo nel paese che abitano, ecco.
0: Natura, musica, teatro, cinema, sport, attività all'aria aperta, tutto questo e molto altro è Fiastrapalusa, cercatelo anche sui social, è facile da trovare, 26, 27, 28

Nella seconda parte avremo modo ancora di girare per il nostro bel paese. Sono tante le iniziative di cui vogliamo parlarvi quest'oggi e ritorniamo quindi tra poco.

quest'oggi stiamo parlando di natura, lo facciamo sempre, e torneremo a parlare di party outdoor con anche con un ospite che risentiremo appunto tra poco. Intanto abbiamo riaperto con Sam Fender, Olivia Dean, Rain in Me, e adesso torniamo indietro nel tempo con una bellissima canzone firmata. Buongiorno.

cresce l'attesa per la 31esima edizione dei Suoni delle Dolomiti. Si svolgerà ad agosto, tra il 24 agosto e il 3 ottobre più precisamente. Ce ne siamo occupati anche qui qualche anno fa, però l'intento è veramente importante. Storico festival sulle Dolomiti, che tra l'altro sono patrimonio mondiale dell'umanità, UNESCO, che porta gli artisti internazionali e il loro pubblico tra le vette, i prati e i rifugi alpini. Anche prima, quando abbiamo parlato di Fiastrapalusa, avete visto quanto sia importante la commistione tra sport, eventi outdoor, cura di essi e naturalmente arte. In questo caso si parla di un mese di eventi, 18 appuntamenti con artisti di fama internazionali, 17 location suggestive in alta quota, 4 eventi accessibili a persone con disabilità, un'esperienza unica dove il silenzio diventa ascolto e cammino. Tra gli ospiti, i violoncellisti della Scala, il coro della Sozat, Ilya Gringolz, Ballads of the Rockies, Queen Christopherson Trio, Gilbert's Harp, Baba Yaga e poi ancora tanti e tanti altri. Ci saranno degli appuntamenti legati anche alle parti più sportive, come il trekking dei suoni, l'alba delle Dolomiti e il progetto di musica verticale. Tutti i luoghi sono raggiungibili a piedi,

off Big Alley per Morrissey e prima la nuova canzone di Leo Gassman, Girasole. Adesso ce ne andiamo a Mantova, perché anche quest'anno il Mantova Summer Festival propone una stagione di grandi eventi nelle splendide cornici di Piazza Sordello e nell'esedra di Palazzo Te, confermandosi quindi come un appuntamento davvero importante. Serate che si svolgeranno in questi due luoghi e Mantova Summer Festival diventa un'esperienza che va oltre il concerto, quindi unendo la forza dello spettacolo live alla bellezza di alcuni dei luoghi più rappresentativi della città. In breve, a Piazza Sordello gli appuntamenti saranno il 4 luglio con Caparezza, il 7 luglio con i Pet Shop Boys, che non hanno mai smesso di fare musica, il 10 luglio con LP, che riscoprirà le sue origini quindi, e l'11 luglio, attenzione, con i Jethro Tull. Spostandoci invece nell'esedra di Palazzo Te, il 28 agosto protagonista Coez, il 29 Mannarino, 30 agosto Fulminacci, 31 agosto Ding Dong Down e il 1 di settembre Wilco, il 2 settembre Luca Carboni, il 3 settembre Bello di Mamma, 4 settembre Gianni Morandi e infine si conclude tutto il 5 di settembre con anche meno round finale spettacolo di Max Angioni.

0: canzone prima un salto negli anni 80 a Live and King King per Simple Minds. Vi dicevo prima che è in corso, mentre vi parliamo, il Sella Ronda Bike Day, una delle due, perché poi si ritornerà a ripetere anche a settembre, così come è stato l'anno scorso. E proprio l'anno scorso abbiamo sentito Gunther Pischinder, che è direttore dell'associazione turistica Selva di Val Gardena. Abbiamo voluto fare un focus su questa porzione meravigliosa d'Italia e su come vivono le bici da quelle parti. Risentiamolo.
1: La Val Gardena è una delle quattro valli dolomitiche intorno al Sella, del massiccio del Sella. Dice la parola stessa, è il giro intorno al massiccio del Sella. E noi quattro valli siamo la Val Gardena, l'Alta Badia, Arrabba e la Val di Fassa. La nostra particolarità è appunto la nostra tradizione, cultura e anche lingua ladina. La lingua ladina per sé ha più di 2000 anni e quindi è la più vecchia che si parla in questo territorio, addirittura da un punto di vista storico è più antica dell'italiano stesso, anche della minoranza tedesca che si parla qua in Alto Adige. E la particolarità è che alla fine la cultura è una unica ladina, anche se siamo suddivisi in tre province, quindi la provincia autonoma di Bolzano, quella di Trento e Belluno col Veneto. E la particolarità è anche che noi siamo o facciamo parte del Dolomiti UNESCO, che sin dal 2009 appunto le Dolomiti sono state dichiarate patrimonio naturale dell'UNESCO.
0: Tra l'altro, se torno indietro di qualche anno, quando io ero piccolo, queste zone, quindi in particolare le Dolomiti, insomma, facevano venire in mente la parte più invernale. Invece negli ultimi tempi l'estate è davvero full.
1: Sì, è effettivamente così, che grazie anche al Dolomiti Super Ski, che quest'anno proprio festeggiato i 50 anni, è stata una meta tra le principali, è stata e tuttora una delle principali mete sciistiche invernali che abbiamo in Italia e nelle Alpi. Ma anche l'estate sempre di più diventa un punto centrale anche turistico, in special modo anche per l'offerta turistica che riusciamo a dare, sia quella attiva ma anche culturale. La Val Gardena, assieme alle altre tre valli intorno al Sella, sono qua per lo sport nella natura, nell'outdoor, e lo stesso se si parla di camminate, di corsa in montagna oppure anche la bici stessa. E la gente sappiamo che è sempre più amante anche della natura e dell'ambiente, quindi la Val Gardena assieme alle altre valli si presta molto bene anche per questa tipologia di turismo.
0: Trentino e in particolar modo queste valli di cui ci hai appena parlato sono sempre state, come dire, promotrici di una sostenibilità e di un andare lento, quindi la bicicletta prima di tutto. Come si costruisce un'iniziativa così importante? E poi so che ce ne sono anche altre, quindi immagino che ci sia da lavorare, ma il Trentino è famoso oltre per le bellezze anche per l'organizzazione, no?
1: Sì, sicuramente adesso come sta andando sembra che tutto sia semplice e facile, ma non era così. Se si pensa, questo era un po', posso dire, il mio bambino, perché era una delle prime cose che ho dovuto fare da quando sono direttore, e la prima edizione era già nel 2006, quindi si sa quanti anni sono in questa carica. E praticamente c'era un incontro tra le quattro valli intorno al Sella e la nostra idea di fare, di promuovere un punto di vista anche turistico, ma turistico ambientale, il Sella Ronda anche d'estate. D'inverno, grazie al Dolomiti Super Ski, il Sella Ronda era già famoso e abbiamo detto dobbiamo cercare di connettere anche l'estate. In questo caso la cosa che si presta di più era l'attività. La corsa, sappiamo, 55 e oltre chilometri di corsa è un po' lunghetta, e quindi visto anche il trend crescente della bici già all'epoca, ci siamo seduti intorno al tavolo tra le quattro valli e abbiamo deciso appunto di provare di organizzare il primo evento ciclistico aperto per tutti intorno al Sella, che era il 16 luglio 2006, la prima edizione. E onestamente non tutti gli operatori, anche quelli turistici, non tutti erano favorevoli. Ricordo un po', quasi come aneddoto, però era una cosa non tanto carina. addirittura c'era gente che ha messo dei cocci di vetro in strada per boicottare la manifestazione. E la prima edizione appunto era il 16 luglio del 2006 di domenica e c'erano più o meno 400 partecipanti perché abbiamo sempre, per noi era sempre importante anche dimostrare l'importanza stessa e però da un anno all'altro da 400 erano 1000, poi subito 5000 fino a 22.000 partecipanti.
0: Posso supporre che l'avvento delle e-bike abbia costituito e abbia aperto questa iniziativa a molti altri, comunque sono numeri da capogiro.
1: Sì, effettivamente quando si pedala su per i passi si vedono tutte le tipologie di bici possibili, bici normali, da strada, ma anche mountain bike normali e sempre di più questo fenomeno anche della bici elettrica, della bici con la pedalata assistita che sicuramente aiuta anche per coloro come me o come altre persone che sì, amano la bici però non sono in formissima, aiutano per andare su per i passi, per fare le salite, poi la discesa sappiamo com'è e quindi anche per noi è sempre importante comunicare la sicurezza, quindi di mantenere la destra, il lato destro, di percorrere il senso consigliato che è anti-orario, di andare piano in discesa, cose così, perché per noi è importante sì la manifestazione, ma anche questa manifestazione deve essere una festa per chiunque, quindi dai più piccini ai maggiori, ma anche sempre nel rispetto sia dell'ambiente, ma anche il rispetto della persona stessa. Trattandosi di una manifestazione non competitiva, non c'è una partenza comune, nel senso c'è la chiusura delle strade che va dalle 8 e mezza alle 3 e mezza, però chiunque abbia interesse a partecipare può partire senza alcuna iscrizione e senza alcuna partenza precisa, nel senso che se uno si trova per esempio in Val Gardena può partire da Selva, mentre se uno si trova a Rabba parte da Rabba, se qualcuno si trova a Canazei parte da Valle Fassa oppure da Corvara se si trova in Alta Badia. Quindi non è praticamente una partenza e un arrivo, ma ognuno può in base alle proprie capacità fare il giro come desidera. Ovviamente per avere una certa garanzia della sicurezza non possiamo lasciare andare la gente sia a destra che a sinistra, quindi è importante rispettare le norme del codice della strada e mantenere la destra e in più i commissariati e la prefettura ci ha consigliato di consigliare un senso. E vista la particolarità dei passi abbiamo molto analizzato, abbiamo visto che il consiglio migliore è l'antiorario e effettivamente da qualche edizione a questa parte il senso consigliato è l'antiorario. Quindi se si parte dalla Val Gardena, Val Gardena si fa poi per prima il Passo Sella, si scende verso la Valle Fassa, si fa il Passo Pardoi, poi si scende verso Rabba, si fa il Passo Campolungo, si scende verso l'Alta Badia e si risale poi il Passo Gardena per scendere in Val Gardena.

settimana, quindi via una carrellata. Cominciamo con domani pomeriggio e siamo nel cuore del Parco del Ticino. Infatti alla riserva Bosco Negri ci svelano la vita segreta delle piante, una passeggiata guidata per scoprire come gli alberi comunicano e vivono. Un modo perfetto per vivere la natura ascoltando le sue storie a partire dalle 15 domani. Se avete invece le gite fuori porta sul lago, segnatevi questo inizio di giugno, parte ufficialmente il Festival dei Laghi Lombardi, spettacoli, narrazione e cultura in riva all'acqua per riscoprire i nostri laghi da una prospettiva decisamente artistica. Proprio in questo fine settimana quindi prende il via la nona edizione di questo festival itinerante. E poi musica e cammino si incontrano sull'Appennino Tosco Emiliano per il Festival dei Suoni I Passi. Questo sabato si cammina lungo i sentieri della Via degli Dei per raggiungere un rifugio nel bosco e ascoltare storie e canzoni sotto le stelle. Questa è la vera magia del turismo lento. Spostandosi poi nel Lazio, questo weekend si inaugura anche i tesori naturali del Parco di Bracciano e Martignano. Parte un calendario di oltre 70 escursioni guidate per tutta l'estate. Se volete scoprire la storia dei laghi e camminare protetti dai guardiaparco, è il momento giusto per iniziare questo fine settimana. E scendiamo al sud, anche nel cuore dell'area protetta più grande d'Europa, e infatti oggi e domani c'è il Pollino Bike Festival a Campo Tenese, una 2 giorni tutta dedicata a chi ama pedalare senza fretta, tra montagne spettacolari, buon cibo del

conoscere diversi personaggi e diverse notizie. Quindi io vi ricordo che su Play 2000 avete la possibilità di risentire il tutto. Concludiamo qui questa edizione delle parole del weekend. Da Gary è tutto.

Sembro 2000 è naturalmente un'ora bella piena di musica, di tutto quello che abbiamo vissuto, ascoltato, scalato per quanto riguarda le chart della settimana all'interno delle classifiche di Imbru 2000 dal lunedì al venerdì, ve lo ricordo, dalle 14 alle 15. Ma in questo fine settimana c'è il momento riassuntivo, quindi dalla chart Italia ai libri, al cinema, tutto quello che abbiamo raccontato anche nella nostra classifica personale di Imbru 2000, che oggi avrà uno spazio maggiore perché questa settimana che ci stiamo lasciando alle spalle abbiamo, diciamo, per un momento messo in pausa le classifiche internazionali per quanto riguarda la Billboard 800, ma la ritroveremo la prossima settimana, non temete, e naturalmente ci sono tante canzoni anche internazionali da ascoltare nella nostra classifica dei più programmati su Imbru 2000. E poi, che dire, anche l'ultima classifica in ordine

rete, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, quindi scatenatevi anche in questo fine settimana di giugno e naturalmente anche l'invito a scaricare la nostra app che è Play 2000 per il vostro smartphone, è totalmente gratuita, da lì ci seguite in streaming, riascoltate anche tutti i nostri contenuti on demand, anche quelli della televisione di TV 2000 e poi un saluto a quelli che ci seguono dal digitale terrestre, ogni tanto li salutiamo, è giusto farlo, al canale 728. E allora abbiamo inaugurato la chat Italia di questa settimana che vi abbiamo raccontato mercoledì scorso con Fulminacci, la sua maledetto me alla numero 10. Numero 9 in discesa, Madame Marrakesh insieme con Volevo capire con Marrakesh. Alla numero 8 scende anche Annalisa con Canzone estiva. Numero 7 per la discesa anche della canzone di Francesco Gabbani, Summer Funk. La numero 6 in salita, Gaia, una canzone che ascolteremo tra poco, non vi preoccupate, la nostra Gaia sempre nei nostri pensieri, nelle nostre preferenze con Bossa Nostra. E poi la nuova entrata, abbiamo l'unica nuova entrata nella top 10 della Chart Italia e ce l'ascoltiamo. Alla numero 5 ci sono Jovanotti Alf.

Buon vento, questa bella fresca collaborazione estiva tra Jovanotti e Alfa, la più alta nuova entrata tra l'altro della settimana nella chart Italia al numero 5. Nelle classifiche del weekend scendono al numero 4 per la classifica che vi stiamo raccontando, Sorry Scusa Lo Siento, loro sono i Pinguini Tattici Nucleari. Qualcosa per loro è cambiato, attenzione per quanto riguarda invece l'airplay radiofonico nazionale degli ultimi giorni, e quindi lo scopriremo insieme oggi. Numero 3 in discesa anche The Colors con Rolling Stones. Nella chart Italia salgono ancora Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese alla numero 2. La nuova numero 1 è occupata dal re, ormai dall'ultimo festival di Sanremo, Re dei Tormentoni, con Tu mi piaci tanto, canzone che ha funzionato benissimo anche in radio, e funziona benissimo anche questa Buona Domenica, che è la nuova numero 1 della settimana. Lui è Saif, chiamatelo un po' come volete, è la numero 1 della chart Italia.

giorni, dalle 14 alle 15, ve lo ricordiamo, e poi in questo bel contenitore largo di un'ora del weekend in cui facciamo il riepilogo nelle classifiche del weekend. La musica protagonista anche della Chart Italia, l'abbiamo detto, l'abbiamo archiviata da poco, ma adesso apriamo la chart ufficiale di Blue 2000 della settimana, quindi faremo ascoltare molte più canzoni rispetto alle settimane scorse in cui era predominante in questo spazio anche la Billboard 800. In questo caso vediamo quali sono i più programmati della nostra vostra radio preferita. Cominciando proprio dalla numero 10, vi ricordo che comunque c'è un'unica nuova entrata che abbiamo ascoltato anche prima, ovvero Jovanotti Alfa con Buon Vento alla numero 10. La numero 10 invece, anzi numero 13 scusate, la numero 10 invece entrando in top 10 è occupata nella chart di Blue 2000 da Olivia Rodrigo, che sale con Drop Dead.

passioni, anche i gusti musicali dei giovanissimi. Drop Dead, la canzone che entra ufficialmente in top 10 questa settimana nella chart ufficiale di Imbru 2000 che vi stiamo raccontando.

viaggiano ascoltando la nostra radio, naturalmente ascoltando le classifiche del weekend, dove c'erano degli intramontabili. Rolling Stones alla numero 9 nella chart dei più programmati di Blue 2000, In the Stars in posizione stabile rispetto a 7 giorni fa. La numero 8 è in discesa, Alex Warren, questa è la sua Fever Dream.

del weekend alternate alle nostre belle canzoni, quelle che fanno parte della chart ufficiale di Blue 2000. E allora siamo pronti anche per raccontarvi quello che abbiamo scalato insieme a livello di classifica di libri, quindi le letture preferite degli italiani. Magari state sfogliando, avete in mano un libro di quelli che racconteremo in questa top 10, quindi raccontateci anche le vostre sensazioni, le vostre emozioni legate alla lettura, il vostro libro preferito del momento a diretta at radioinblu.it. Noi siamo qui per voi anche in questo pomeriggio. E allora abbiamo la numero 10 in apertura, L'orto semplice di Serena Rossi, che ritorna, anzi Benedetta Rossi, scusate, che ritorna con il suo libro, ha abbandonato per un attimo le sue arti, maestrie culinarie per dedicarsi soltanto all'orto, l'orto semplice, con tanti consigli appunto legati all'orto. Mondadori Elettra per Benedetta Rossi, che ha pubblicato questo libro, è un manuale ovviamente per tutta la famiglia. Numero 9, più che un manuale, qui abbiamo in posizione stabile Le emozioni del cinema, per tutti noi che siamo amanti della settima arte. Abbiamo il racconto di Walter Veltroni con Il bar di Cinecittà, edito da HarperCollins. Al numero 8 abbiamo Paura non abbiamo, di Serena Dandini, che scende di qualche posizione rispetto alla scorsa settimana, libro pubblicato da Einaudi. Andiamo alla numero 7, dove troviamo Karen B., questa scrittrice che si dedica fondamentalmente ai libri romance, quindi alle saghe romantiche con tanti protagonisti, soprattutto donne protagoniste, donne tenaci che non si fermano davanti a nulla. L'ennesimo capitolo di questa saga si intitola Tears on My Pen Drive, di Sperling e Kupfer, il libro scritto da Karen B., che è uno dei successi editoriali del momento, soprattutto in America. Oggi in Italia lo troviamo tra le letture preferite al numero 7. Andiamo al numero 6, dove rifà capolino questo libro illustrato ormai del notissimo illustratore italiano Pera Tunz, Il gioco delle risate, edito da Tunoe. Prima della top 5 ritorniamo alla classifica ufficiale di Blue 2000. Abbiamo lasciato prima il grandissimo Alex Warren con Fever Dream in discesa al numero 8, al numero 7 sale Fulminacci con Maledetto Me. Ci ascoltiamo la posizione numero 6, occupata stabilmente da Harry Styles con la sua American Girls.

Music qui all'interno della chart ufficiale di Blu 2000 e riprendiamo in mano quella che è la classifica della top 5 dedicata ai libri più venduti negli ultimi 7 giorni, dove ritroviamo l'ennesima saga familiare, soprattutto protagonista una donna, anche in questo caso Io sono Adele, di Xaba della Zorza, edito da Marsilio, al numero 5 New Entry. La numero 4 è di Concita De Gregorio, grande successo editoriale in questo periodo per lei, con La Cura, che troviamo appunto in questa posizione, in posizione stabile. Al numero 3 risale il romanzo di Luciana Littizzetto, che è stato presentato anche al recente Salone Internazionale del Libro di Torino, ovvero Il Tempo del La La La, edito da Mondadori. La numero 2 è stabile anche per quanto riguarda Emmanuel Carrer, con questo romanzo molto particolare, dalle varie sfaccettature, Col Show, edito da Adelphi. E la numero 1 risale ancora una volta a Maurizio De Giovanni, con la sua saga dedicata ai protagonisti del Tempo dell'Orologiaio, che è il libro che risale in posizione numero 1, edito da Feltrinelli questa settimana. Quindi magari l'avete letto, fatemi sapere com'è, sono molto curioso anche perché il libro mi intriga parecchio, quindi vorrei anche leggerlo, quindi sono curioso anche dei vostri pareri. Continuiamo anche con la musica, quella

0: ogni nota un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
1: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi

0: Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre vicino allo sport. Nuovacaser.com.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. ICLSRL.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita ICLSRL.it. Dal 1980, energeticamente avanti. Il tempo è denaro e soddisfare le esigenze dei nostri clienti è da sempre la nostra priorità. Per questo noi della BSC Materiali Edili siamo lieti di informare la nostra clientela che dal 1 marzo al 30 settembre effettueremo l'orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18, al sabato aperto dalle 7 alle 12. Voi siete il nostro capitale e noi siamo al vostro fianco. Vi aspettiamo, siamo in via Fornace Stazione 53 ad Alseno, Piacenza. Telefono 0523 94 52 97. Con Gas Sales riduci i consumi e risparmi subito in bolletta, grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gassalesenergia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili.

0: Buonasera dalla redazione sportiva. In primo piano i motori con la MotoGP. In Ungheria Marc Marquez mette a segno una doppietta e complice il doppio zero di Bezzecchi e Martin si rilancia nella corsa al titolo del mondiale. Sul circuito del Balaton Park, dopo aver vinto la sprint di sabato, lo spagnolo della Ducati ingaggia un bel duello con Pedro Acosta e alla fine si prende la vittoria, la numero 100 di una strepitosa carriera. Rimandato dunque ancora il primo successo del connazionale della KTM che si deve accontentare di un altro secondo posto. Mentre Marquez e Acosta si davano battaglia, alle loro spalle navigava in solitaria Pecco Bagnaia terzo, senza mai essere in grado di poter impensierire i primi due, ma anche al sicuro da chi lo inseguiva. In classifica Acosta e Marc fanno un bel balzo avanti, sono rispettivamente a meno 48 e meno 72 dal leader Bezzecchi. Formula 1, Kimi Antonelli vince a Monte Carlo il Gran Premio di Monaco, quinto successo di fila per l'italiano sempre più leader del mondiale. Seconda piazza per Hamilton su Ferrari, terzo a Jarry investigato dai commissari. A muro Leclerc al giro 66 e gara sospesa per 45 minuti per un problema all'asfalto. Fuori dalla zona punti Russell, ritiro anche per Verstappen e Norris. Il mondiale torna a Barcellona dal 12 al 14 giugno. Il calcio, torna in campo l'Italia. Alle 21 la nazionale azzurra sfida la Grecia in amichevole sull'isola di Creta dopo il successo di misura nell'altra amichevole contro il Lussemburgo con il gol di Pio Esposito. In panchina ci sarà ancora Silvio Baldini, CT della nazionale Under 21, promosso ad interim in attesa del nuovo commissario tecnico. Due i cambi di formazione rispetto alla gara contro il Lussemburgo. Hanor e Decatora al posto di Favasuli e Cherubini. Ma sentiamo proprio il mister alla vigilia del match.
1: I miei ragazzi mi aspetto che loro giocano sempre liberi mentalmente di fare le cose che hanno sempre fatto, senza stare a pensare di cosa può succedere o no. Cerchiamo di far succedere quello che piace a noi e non agli altri. Certamente c'è da stare concentrati, da correre molto, ma siamo capaci di farlo.
0: Europeo Under 17 alle 19, appuntamento con la storia per la nazionale giovanile impegnata a Tallinn in Estonia contro i parità del Belgio. In palio c'è il titolo di campione europeo della categoria che potrebbe arrivare a corredo di un percorso che comunque vada è da incorniciare. Il sogno, parlando delle competizioni continentali, sarebbe eguagliare il titolo raggiunto dall'Under 19 nel 2023 a Malta, oltre a quanto fatto proprio dall'Under 17 nel 2024, vincitrice a Cipro. Infine dalle 18 si decide l'ultima promozione in Serie B attraverso la finale di ritorno dei playoff di Serie C. Al Del Duca, Ascoli e Brescia si affrontano per la seconda volta in pochi giorni. Dopo la gara della Rigamonti, le squadre sono in perfetto equilibrio visto il risultato di 1-1 maturato all'andata. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label, a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Sfrenata.
2: Sfrenata.
3: Sfacciato.
4: Irresistibile. È il Boogie Boogie.

la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Carta bianca consulenza d'impresa. Milano Piacenza. Assistenza presso il sistema bancario. Ricerca soci. Gestione passaggi generazionali. Strategie commerciali e ricerca profili professionali. Consulenza, vendita ed acquisizioni di aziende di ogni dimensione. Esperienza trentennale. Massima riservatezza. Scrivi a cartabianca@cartabiancasrl.org per un incontro senza impegno.
1: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto:
2: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
1: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
2: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
1: Settebello Abbigliamento, Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
3: It's back! Festa della birra a Roveleto di Cadeo. Dal 5 al 7 giugno vi aspetta tanta musica e stand gastronomici con svariate specialità. Venerdì 5 giugno DJ Davide Marsana. Sabato Gallo Cover Band. Domenica c'è Vento del Nord. Festa della birra a Roveleto di Cadeo, Piazzale Feste. È un invito Proloco di Roveleto di Cadeo.
4: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
5: A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali e direzionali, in affitto o in acquisto. Tecnocasa, immobili per l'impresa. Esperienza maturata e consolidata nelle province di Brescia, Lodi, Cremona, sopralluoghi, valutazioni gratuite, perizie giurate, ascolto delle esigenze, proposte e visite immediate con gli immobili in gestione, consulenza finanziaria per il giusto finanziamento. Andrea, responsabile. 333 420 20 37. Ripeto, 333 420 20 37.
6: Ma tu vai dal gommista solo per vedere i calendari?
7: Ascolta qui, non perderti in chiacchiere. Fino al 30 giugno, scegli Bridgestone qualunque sia la tua strada. Questo è ciò che conta davvero. Acquista 4 pneumatici Bridgestone estivi o 4 stagioni per vettura o SUV e ottieni subito lo sconto su pneumatici da 17 pollici 40 euro, da 18 60 euro, da 19 90 euro, da 20 e superiori 120 euro. Naturalmente da Gomma Auto Cesina, via Emilia Parmense 144D, telefono 0523 59 33 88.
8: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
9: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.
10: Radio Fiore.
11: Quando la radio era...

Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 18 e 29 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.

0: Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

0: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto:
1: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
0: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
1: Guess, Melby, Dodi Petto, Aidu, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
0: Settebello Abbigliamento, Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo, anche sui social.
2: Ti serve un toserba per il tuo giardino? La risposta è Mimmo Costantino. Motocoltivatori, decespugliatori, motoseghe o trattorino non hanno segreti per Costantino, perché con la sua esperienza trentennale qualsiasi marca è pronto a riparare. Mimmo Costantino è sulla Via Emilia a Cadeo. Per info 0523 50 12 63. Rima baciata, clientela ripagata. Icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni, cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
3: Mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
4: Porta in casa nuova luce, aria fresca e l'impagabile sensazione di vivere in spazi più ampi grazie alle finestre per tetti Velux. Velux si unisce alla vasta gamma di marchi selezionati e certificati che potrai trovare alla BSC Materiali Edili. BSC è il partner ideale per imprese edili e privati. Tutto per l'edilizia, collaborazione con studi tecnici per la scelta materiali, sopralluogo in cantiere con tecnici specializzati e consegne immediate. BSC Materiali Edili è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53. Telefono 0523 945297.
5: Il poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.
6: Radio Fiore.
7: Boogie Boogie. Quando i piedi si scoprono a volare.

per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
0: Radio Fiore, alle soglie del mezzo secolo di vita, presenta in collaborazione con Fairtrans Trasporti Internazionali e Gruppo Bossoni il completamento del progetto di sostenibilità con l'alimentazione ad energia solare. Ed entra pienamente nel digitale con ascolto in sistema DAB in tutta l'Emilia Romagna, in collaborazione con Agricar, concessionaria Mercedes-Benz per Piacenza e provincia. Chi ci sostiene e chi ci ascolta ci permette di ampliare il bacino di utenza e di servire all'avanguardia. Un territorio sempre più vasto.

fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Ogni nota, un pezzo della nostra vita. Un ricordo. Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Dove la trovo una sala mostra di 600 metri quadri?
1: Al centro Edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini?
1: Ma certo, al centro Edile di Sasso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro Edile, via Parma 89, Sasso Maggiore, 0524 57 31 11.
2: Per chi difende la propria identità e ha un forte senso di appartenenza. Banca di Piacenza. Dal 1936. Anche oggi. La nostra banca.
3: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
4: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
6: Ti serve un tosaerba per il tuo giardino? La risposta è Mimmo Costantino. Motocoltivatori, decespugliatori, motoseghe o trattorino non hanno segreti per Costantino, perché con la sua esperienza trentennale qualsiasi marca è pronto a riparare. Mimmo Costantino è sulla via Emilia a Cadeo. Per info 0523 50 12 63. Rima baciata, clientela ripagata.
7: Buone e gustose notizie per gli amanti del pesce. A Roveleto di Cadeo, l'officina del pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartare di tonno e salmone e tutti i fritti. L'officina del pesce, di Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
9: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz, in via Emilia Parmense 202, a Montale, Piacenza.
10: Cronaca del mio giorno di riposo. È sabato mattina, cammino sull'erba alta e penso, serve un po' d'ordine in questo giardino. Domani ho la suocera in visita, devo provvedere subito. Prendo il vecchio tagliaerba e durante i vari tentativi per accenderlo invano, mi spero anche un dito. Lei mi urla dalla finestra che è tardi e se non l'accompagno subito finisce male. Prevedo temporale.
11: Fai tornare il sereno. Prendi un robot. Enzo Robot. Vendite assistenza robot a tagliaerba. Realizzazione, assistenza e riparazione impianti. Rimessaggio invernale. Attrezzi da giardino anche professionali. EnzoRobot.it 331-980-7788. Anche sui social. Radio
12: Fiore. Quando il giradischi suonava.

0: agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 19 e 31 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verde. Do you remember?

0: Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming sempre.
1: Quando il giradischi suonava.

0: godi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34. Pavinord.it. Icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
0: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito. Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP. Rendi la tua vita più easy. In noleggio a lungo termine su misura per te. Privati, professionisti, aziende, canone tutto incluso. Assicurazioni, tagliandi, manutenzione, pneumatici, vettura sostitutiva e soccorso stradale. Easyprime.it, dove scopri il tuo mondo a noleggio, con canoni esposti, con o senza anticipo. Gruppo Assi Prime, a Piacenza, Lodi, Fiorenzuola.
3: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
4: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800-651-941.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen, via Emilia Pavese 111, Piacenza. Ma tu vai dal gommista solo per vedere i calendari?
9: Ascolta qui, non perderti in chiacchiere. Fino al 30 giugno scegli Bridgestone qualunque sia la tua strada. Questo è ciò che conta davvero. Acquista 4 pneumatici Bridgestone estivi o 4 stagioni per vettura o SUV e ottieni subito lo sconto su pneumatici da 17 pollici 40 euro, da 18 60 euro, da 19 90 euro, da 20 e superiori 120 euro. Naturalmente da Gomma Auto Cesina, via Emilia Parmense 644D, telefono 0523 59 33 88.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, Alseno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito. Ha chiamato, signore? Sono il maggiordomo Ambrogio Zucchetti, il suo nuovo robot Tosa Erba per un giardino da sogno. Trova tutti i modelli da Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, dove potrà scegliere anche il suo impianto anti zanzare Free Zanz Fai da Te, per un'estate in libertà all'aperto. Il tutto lo potrà avere anche pagando in comode rate mensili a tasso zero col sistema Pago Deal by Cofidis. Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, via Repubblica. info@verdefiori.it e visita verdefiori.it per tutte le novità e servizi che offriamo. Telefono 0523 34 04 12. Prenota per un appuntamento. Ti illustreremo tutto ascoltando ogni esigenza. Approfitta delle promozioni in corso. Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
4: Il poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.
5: Radio Fiore 33 45. Quando il giradischi suonava,

0: diretta Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore.
1: Ti ricordi quando si faceva la fila con il gettone in mano solo per dirle...

0: RMC, buongiorno.
1: Sono Rossi, Ho un problema con l'escavatore.
0: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine e movimento terra.
1: Ma frega portella.
0: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
1: Da bon? E se vuoi cambiare?
0: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
1: Allora fate bene, c'è me.
2: RMC, Montale, Piacenza. RMCRicambi.com.
3: Ma tu vai dal gommista solo per vedere i calendari?
4: Ascolta qui, non perderti in chiacchiere. Fino al 30 giugno, scegli Bridgestone qualunque sia la tua strada. Questo è ciò che conta davvero. Acquista 4 pneumatici Bridgestone estivi o 4 stagioni per vettura o SUV e ottieni subito lo sconto su pneumatici da 17 pollici 40 euro, da 18 60 euro, da 19 90 euro, da 20 e superiori 120 euro. Naturalmente da Gommauto Cesina, via Emilia Parmense 144D, telefono 0523 59 33 88.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
6: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senini, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena, nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen. Via Emilia Pavese 111, Piacenza.

0: Alimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 20 e 30 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.
2: Ti ricordi quando si spegnevano le luci e partivano i lenti? Balli con me

0: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label, a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Famercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
3: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
4: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.
5: Radio Fiore, alle soglie del mezzo secolo di vita, presenta in collaborazione con Fairtrans Trasporti Internazionali e Gruppo Bossoni il completamento del progetto di sostenibilità con l'alimentazione ad energia solare. Ed entra pienamente nel digitale con ascolto in sistema DAB in tutta l'Emilia Romagna, in collaborazione con Agricar, concessionaria Mercedes-Benz per Piacenza e provincia. Chi ci sostiene e chi ci ascolta ci permette di ampliare il bacino di utenza e di servire all'avanguardia. Un territorio sempre più vasto.
6: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
7: Vuoi restare in superficie o andare al cuore delle notizie? Leggi ilmiogiornale.net. Inchieste, approfondimenti, interviste per scoprire Piacenza come non te la racconta nessun altro. Direttore Giovanni Volpi.

0: Ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
2: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi successi.
3: Radio Fiore.
4: Quando la radio era...
5: Quando la radio era...

0: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti. Anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio. A Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto:
6: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
5: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
6: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
5: Settebello Abbigliamento, via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.

0: Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Ti ricordi quando si faceva la fila con il gettone in mano solo per dirle

0: Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?

0: MC, buongiorno.
1: Sono Rossi, Ho un problema con lo scavatore.
0: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
1: Ma fai che portella?
0: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
1: Da boh? E se vuoi cambiare?
0: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
1: Allora fate bene a me.
2: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com.
3: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
4: LTP.it. Prima di fare il pieno, connettiti. Verifica ogni giorno il prezzo del nostro carburante. LTP.it. Scopri anche tutti i nostri servizi, noleggio compreso. LTP.it.
5: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
6: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
5: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
6: Sì, ha un profilo unico.
7: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
5: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
7: Info su Volkswagen.it.
8: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen. Via Emilia Pavese 111, Piacenza.
9: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
8: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz, in via Emilia Parmense 202 a Montale, Piacenza.
11: Radio Fiore.
12: Radio Fiore.
11: Radio Fiore.
12: Ad ogni petalo, un'emozione. Cantiamo.

0: per alimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 21 e 30 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi

0: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
1: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. Ha chiamato, signore? Sono il maggiordomo Ambrogio Zucchetti, il suo nuovo robot Tosa Erba per un giardino da sogno. Trova tutti i modelli da Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, dove potrà scegliere anche il suo impianto anti-zanzare. Free Zanz fai da te per un'estate in libertà all'aperto. Il tutto lo potrà avere anche pagando in comode rate mensili a tasso zero col sistema Pago Deal by Cofidis. Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, via Repubblica. Info chiocciola verdefiori.it e visita verdefiori.it per tutte le novità e servizi che offriamo. Telefono 0523 34 0412. Prenota per un appuntamento. Ti illustreremo tutto ascoltando ogni esigenza. Approfitta delle promozioni in corso.

0: maggiore perdita di capelli. L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito. Radio Fiore, alle soglie del mezzo secolo di vita, presenta in collaborazione con Fairtrans Trasporti Internazionali e Gruppo Bossoni il completamento del progetto di sostenibilità con l'alimentazione ad energia solare. Ed entra pienamente nel digitale con ascolto in sistema DAB in tutta l'Emilia Romagna, in collaborazione con Agricar, concessionaria Mercedes-Benz per Piacenza e provincia. Chi ci sostiene e chi ci ascolta ci permette di ampliare il bacino di utenza e di servire all'avanguardia. Un territorio sempre più vasto. Sappiamo tutti che all'interno delle nostre case ogni tanto gli oggetti vanno cambiati. In cucina, bagno, camera o divano troppo usurato. Al mercatino puoi trovare oggetti e mobili che appartenevano anche alla nostra cara civiltà contadina. Sono molto robusti perché in legno e con una semplice rimessa a nuovo e la tua fantasia potranno abitare in casa tua e durare ancora molto a lungo. Vieni a scovarli nei nostri due mercatini dell'usato a Pontenure. Andrea saprà consigliare anche a chi rivolgerti per una semplice rimessa a nuovo. Aperti anche la domenica pomeriggio.

Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre

raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto. Ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping. Oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

lanciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava bella andata, ma ha baciato, l'ho baciata. Al

0: Agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 22 e 36 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rosetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

Oltre l'83% della popolazione italiana ha ascoltato almeno una volta la radio nell'ultima settimana. Tutti ascoltiamo la radio, un mezzo che ti segue ovunque, in macchina, al lavoro, su web, che parla di te e per te, può vendere ovunque. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: cronaca del mio giorno di riposo. È sabato mattina, cammino sull'erba alta e penso, serve un po' d'ordine in questo giardino. Domani ho la suocera in visita, devo provvedere subito. Prendo il vecchio tagliaerba e durante i vari tentativi per accenderlo invano, mi spero anche un dito. Lei mi urla dalla finestra che è tardi e se non l'accompagno subito finisce male. Prevedo temporale.
1: Fai tornare il sereno. Prendi un robot. Enzo Robot. Vendite assistenza robot a tagliaerba. Realizzazione, assistenza e riparazione impianti. Rimessaggio invernale. Attrezzi da giardino anche professionali. EnzoRobot.it 331-980-7788. Anche sui social.
2: Radio Fiore. Quando la radio era

0: Siamo storia. Siamo una delle prime radio libere italiane. La nostra avventura nelle onde radio è iniziata nel 1977. Da allora siamo la colonna sonora e la fonte di informazione per migliaia di persone nelle province di Piacenza, Parma, Cremona e Lodi. Oggi con il web e lo streaming raggiungiamo in tutto il mondo gli appassionati di grandi successi italiani ed internazionali. Lavoriamo e collaboriamo con le principali realtà imprenditoriali del territorio per sostenere le attività del Nord Italia attraverso lo studio di campagne di comunicazione che coinvolgono più media contemporaneamente. Radio Fiore, da 45 anni, solo grandi successi.
1: Già a quei tempi si diceva Make Love,

0: Agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 23 e 30 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verde. Do you remember?

0: Ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
2: 33, 45. Quando il giradischi suonava,

33 45. Quando il giradischi suonava,

Ogni nota, un pezzo della nostra vita. Un ricordo. Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

Siamo la storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: 33 45. Quando il giradischi suonava,

0: Agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: È mezzanotte e 31 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

su Radio Fiore, la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox, scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un SMS al 334-209-2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore, solo grandi successi.

0: Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi. La musica che ti piace. Le canzoni che ami. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre con te.

giorno tutte le notizie che cerchi, dal territorio che vivi, dal mondo. Notiziari, appuntamenti, approfondimenti, meteo, sport. Ogni giorno raccontiamo il tuo mondo. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Iperalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: È 1:31.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rosetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.

Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. 33 45 45. Quando il giradischi suonava.

0: Cronaca del mio giorno di riposo. È sabato mattina, cammino sull'erba alta e penso, serve un po' d'ordine in questo giardino. Domani ho la suocera in visita, devo provvedere subito. Prendo il vecchio tagliaerba e durante i vari tentativi per accenderlo invano, mi spero anche un dito. Lei mi urla dalla finestra che è tardi e se non l'accompagno subito finisce male. Prevedo temporale.
1: Fai tornare il sereno. Prendi un robot. Enzo Robot, vendite assistenza robot a tagliaerba, realizzazione, assistenza e riparazione impianti, rimessaggio invernale, attrezzi da giardino anche professionali. EnzoRobot.it 331 980 7788, anche sui social.